0: per lei improvviserò.
1: La tua Fernanda profuma di lavanda,
0: perché a me piace la donna sai verace.

0: rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 3:00.
2: C'è un aggiornamento dell'informazione. In redazione Mauro Baldan. Il governo è favorevole all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Il problema è quello dei tempi. Si sta studiando a livello europeo qual è la formula migliore. Ci sono tante proposte sul tavolo, ma ripeto, bene l'Ucraina, noi li aiuteremo. Ma è importante non mettere in un angolo l'adesione dei Balcani, che rappresentano per noi una priorità. Lo ha dichiarato il ministro degli esteri Antonio Tajani. Oltre 200 milioni di euro, e questo è il patrimonio finanziario legato ai guadagni del capomafia Matteo Messina Denaro, accumulato negli anni 80 attraverso il narcotraffico. Ad individuarlo in diversi paesi è stata la direzione distrettuale antimafia di Palermo, attraverso un'operazione condotta insieme ai militari della Guardia di Finanza del comando provinciale del capoluogo siciliano. Sequestrati beni, società e disponibilità finanziarie di provenienza illecita gravata dall'agevolazione mafiosa. Le autorità di Kolkata, nel sud-est dell'India, hanno messo in sicurezza una statua raffigurante il calciatore Lionel Messi. Alta 21 metri, è stata bloccata con l'utilizzo di corde dopo che i residenti hanno segnalato movimenti della struttura dovuti al vento. La statua era stata inaugurata in occasione della visita dell'attaccante argentino nella città. È tutto.
3: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla farmacia di Sovere, a Sovere. Parafarmacia Centro Benessere presso il Centro Commerciale Emisfero a Monfalcone, la Farmacia Comunale San Michele a Borgoricco e la Parafarmacia Sanilandia a Sottomarina di Chioggia. Ma come sempre 035 83 17 91, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro. Ciao!

internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Che bambole!
1: Radio Sorriso. Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
2: Più giovane che mai.
3: Sono le 4:01.
4: Bentrovati, c'è un aggiornamento dell'informazione in redazione Mauro Baldan. 11 misure cautelari sono state eseguite dalla Polizia Penitenziaria con il supporto della Polizia di Stato nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Taranto su traffici di droga e telefoni cellulari all'interno della casa circondariale. Tra gli indagati c'è un agente già arrestato nel 2024. Stupefacenti e dispositivi elettronici sarebbero stati introdotti tramite droni o con la complicità di persone esterne al carcere. Il direttore del quotidiano Libero, Mario Sechi, è sotto tutela in quanto bersaglio di minacce provenienti dall'area anarco-insurrezionalista in relazione ad alcuni editoriali scritti da Sechi sulla morte avvenuta a Roma il 20 marzo scorso di Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone, i due anarchici che hanno perduto la vita in seguito all'esplosione dell'ordigno che stavano confezionando. Dall'estero, Dan Greeney, storico autore della saga televisiva I Simpson, che più di 20 anni fa mise Donald Trump alla Casa Bianca, ha annunciato la sua candidatura alla presidenza degli Stati Uniti. La notizia è stata diffusa dallo stesso Greeney in un comunicato stampa, descrivendosi un repubblicano progressista. È tutto.
1: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
5: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: amiche.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 4:59.
3: C'è un aggiornamento dell'informazione. In redazione Mauro Baldan. Il governo è favorevole all'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Il problema è quello dei tempi. Si sta studiando a livello europeo qual è la formula migliore. Ci sono tante proposte sul tavolo, ma ripeto, bene l'Ucraina, noi li aiuteremo. Ma è importante non mettere in un angolo l'adesione dei Balcani, che rappresentano per noi una priorità. Lo ha dichiarato il ministro degli esteri Antonio Tajani. Oltre 200 milioni di euro, e questo è il patrimonio finanziario legato ai guadagni del capomafia Matteo Messina Denaro, accumulato negli anni 80 attraverso il narcotraffico. Ad individuarlo in diversi paesi è stata la direzione distrettuale antimafia di Palermo, attraverso un'operazione condotta insieme ai militari della Guardia di Finanza del comando provinciale del capoluogo siciliano. Sequestrati beni, società e disponibilità finanziarie di provenienza illecita gravata dall'agevolazione mafiosa. Le autorità di Kolkata, nel sud-est dell'India, hanno messo in sicurezza una statua raffigurante il calciatore Lionel Messi. Alta 21 metri, è stata bloccata con l'utilizzo di corde dopo che i residenti hanno segnalato movimenti della struttura dovuti al vento. La statua era stata inaugurata in occasione della visita dell'attaccante argentino nella città. È tutto.
4: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
5: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
7: Sorriso.
8: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

Radio Sorriso. Giovane che mai, giovane che mai. Il segreto per gambe toniche e snelle? 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga Guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno. Sorri-

0: Sono le 6 e 5 minuti.
1: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
2: All'Alpe Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
3: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo, 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
4: Sorriso!
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Sorriso, ovvio!

0: le calzature Grunland. Il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
1: Sorriso!
0: È il momento di... Ma che bella giornata!

0: che bella giornata.
1: Grazie, grazie mamma. Ogni qualvolta. Scusate, se hai capito come mi sono schiarito la voce? Dovrei chiudere il microfono, però, dai. Ogni qualvolta entro nello studio, di sorriso mi si. Sarà la temperatura qua, ma ho visto strani animaletti stamattina. Piccolini, neri, con una fascia bianca davanti, che camminano un po' come il sottoscritto quando è ubriaco, insomma. Di qua e di là. Ah, i pinguini, sono i pinguini. Fa troppo freddo, mi dice. Aurelia, pronto?

0: Buongiorno.
1: Ciao, ciao, è l'entusiasmo del venerdì, è l'entusiasmo del venerdì, so, questo pronto.
2: Buongiorno, sì. Radio Sorriso, sì. Sono Renato da Chioggia,
1: sì.
2: Chiamo da Iaccio in Corsica e non sapevo più dove chiamare e sono venuto qua, ecco.
1: Okay.
2: E ti chiedo cortesemente, sì, oltre al buongiorno che do a tutti,
1: sì,
2: se mi metti Giamaica del grande maestro Gianni Dego.
1: Va bene, d'accordo. Ciao, ciao ragazzo. Allora, il buongiorno adesso mio, serio. Buongiorno cari amici di Radio Sorriso. È venerdì, giorno 29 e 3 ore. Stamattina non ce le toglie nessuno.

Per il campionatore, Gianni Dego ce l'ha il fiato, c'ha due polmoni che sono così, i due polmoni di Gianni Dego. Bene, sono pronto con l'oroscopo. L'oroscopo del giorno, signore e signori, l'oroscopo di oggi, venerdì 29 di maggio. Partiamo con il segno dell'Ariete. Sarete decisi a partire alla carica ed abbattere ogni ostacolo che si frapporrà fra voi e i vostri obiettivi. Sarà delicata anche la vita in famiglia o all'interno della coppia, che meriterà tutta la vostra disponibilità. Ascoltate quello che il partner avrà da dirvi. Toro, cercate di liberare le vostre apprensioni, anche se ciò potrà far nascere fastidiosi commenti sul vostro conto. Siate sinceri con le persone che avete accanto e soprattutto con voi stessi. Per mantenere salda un'amicizia non vi serve altro. Gemelli, probabili imprevisti si verificheranno sul lavoro. Non drammatizzate, cercate di mantenere i nervi saldi e affrontate la situazione con la massima razionalità. Tutto andrà per il meglio. Per i giovanissimi del segno, sono alle porte nuove conquiste. E adesso la Palmas. Come la Palmas, chi? Ilenia Palmas, artista importantissima con una voce straordinaria, che adesso mi dedica una canzone. A me, sogno di

sì, aspetta che devo prepararmi un ciaccia qua. Ok, Checco e la B-Band va bene, il mio amico Francesco. Allora, Cancro, sentirete sicuramente la necessità di riposare, di

0: cercherà in tutti i modi di richiamare la vostra attenzione e potrebbe benissimo verificarsi un incontro speciale.
1: Oh signore del Cadore, dai che trovo la donna!
0: Vergine, una questione finanziaria ha bisogno di essere gestita con particolare abilità. Non preoccupatevi, avrete la lucidità mentale ideale sia per prendere eventuali decisioni sia effettuare movimenti di denaro importanti. E adesso, hola, amigos, organizziamoci, dai. Si va di qua. Le istruzioni per il ciaccia. Si va di qua.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche se...

0: privato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
2: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
1: Spiega meglio.
2: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
3: Sorriso.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
5: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
6: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso.
8: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
9: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinari, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

Scopo qui a Radio Sorriso. Spero che c'è un peluco. Mi è arrivato tra le labbra. Allora, vediamo un po', momento oroscopo, tocca al segno della bilancia, poco concilianti. Vi conviene starvene da soli a sbollire la rabbia. Col passare delle ore sentirete la necessità di prendere una saggia decisione rispetto ad una faccenda che vi turba. Le competizioni con i colleghi serviranno solo ad esaurire le vostre forze. Scorpione, la luna nel segno aiuterà l'intuito con la sua luce argentata, datele ascolto, cercate intuizioni quasi impercettibili, prenderanno forma come per magia. Siate disponibili verso il partner, momento ideale per una gitarella. Ne avete di tempo per fare la gitarella adesso con 4 giorni, sabato, domenica, lunedì, martedì. A proposito, cosa farete? Cosa farete in questo fine settimana, in questo che non è un ponte, è un pontone, è un ponte lungo. Sagittario, gli astri promettono vivacità affettiva ed armonia, dunque non preoccupatevi se non vedete ancora nulla, lo dico alla mia amica Paola, insomma. Dovrete solo aspettare un po'. Una divergenza di opinione con un collega o un superiore vi farà passare un brutto quarto d'ora, ma poi tutto si chiarirà. E adesso il medley con i Caramel.

che ha dal titolo Silvia. Olla, bene, andiamo a chiudere l'oroscopo di oggi, gli ultimi tre segni. Capricorno, acquario e pesciolini. Capricorno, se avete recentemente litigato in famiglia o al lavoro, è il momento giusto per riprendere il discorso e chiarire tutto. Per alcuni di voi si avvicina l'occasione di un viaggio particolarmente piacevole, perché vi porterà in luoghi che non avete mai visitato. L'acquario, affari, colloqui di lavoro ed esami si risolveranno in maniera felice, ma con fatica, stress e ritardi rispetto alla tabella di marcia. Con la luna in quadratura, freddezza, testardaggine e gelosia in amore vi creeranno delle complicazioni. Pesci, Nettuno crea le premesse per i cambiamenti, per le cose che dovete sistemare. Colpi di mano, giri di boa, aiuti insperati da persone di valore. Una latitanza affettiva può essere ben tollerata solo in presenza di un rapporto di coppia ben collaudato, altrimenti c'è il rischio di un distacco. Tacete. È tutto, appuntamento con l'oroscopo che tornerà domani. Domani sarà sabato, quindi sapete benissimo, no, domani l'oroscopo, visto e considerato che attacchiamo un'oretta più tardi alle 7 del mattino, almeno sabato e la domenica, fatemi come, visto che sono qua tutti i santi giorni, almeno il sabato e la domenica attaccare alle 7, quindi posticipato tutti gli appuntamenti. L'appuntamento oroscopo domani sarà ore 8 del mattino.

0: Domenico su Radio Sorriso. Fanno molto ridere i vostri messaggi, alcuni, altri che non posso neanche trasmettere perché siete delle canaglie. Le donne soprattutto sono delle canaglie. Sono delle canaglie. Allora, aspetta, perché da Conegliano mi scrive Carolina. Prima ti ho beccato di là, su Birichina. Sì, io di là vado alle 5. Arrivo qua alle 6 che sono fatto come un caco. Però prima taggo all'altra banda. La nostra ammiraglia. Ciao, Carolina di Conegliano. Poi, aspetta, qua dal Friuli Venezia Giulia. Sentiamola, pronto?
1: Ciao Giovanni, oh, buongiorno. Ciao. Sono Arianna della provincia di Udine.
0: Come parli veloce?
1: Solita corsa mattutina.
0: Perché sei di corsa?
1: Oggi posso sentire la mia canzone di Lara Agostini? Anima.
0: Va bene,
1: oggi. La dedico a tutti voi.
0: Oggi sì, dai.
1: Buona giornata.
0: Sapete che tutti i giorni la stessa canzone possiamo mandarla, no? Quindi ieri gli ho dato lo stop in quanto era chiaro, oggi sì, ho già visto, non subito perché prima ho la sirena del Fox, più che sirena del Fox, ho la sirena del Fox, sono andato stamattina. Miriam, la nostra giovincella, che si rivolge a noi dicendoci: hey guys, a noi. Tu sei l'unica giovane, sei giovane, bella. Noi qua siamo tutti qua abbiamo modello Giovanni Zani, modello Anzianotti, e poi abbiamo i modelli Regina Madre, che sarebbe il modello Vecchia Romagna, stravecchia. Ho 108 anni, scusa. Andiamo, pronto?
2: Buongiorno, guys.
0: Guys.
2: Ho nominata pure nella sigla di Davide Fare.
0: Sì.
2: Vi prego, non fatemi andare in brodo di avocado già di prima mattina, che già sono messa male io.
0: Dicami,
2: maledio scorta del cielo. Vabbè,
0: sì.
2: Comunque sto godendo che manca sempre meno alla
0: sì.
2: fine della scuola.
0: Vabbè.
2: Madonna, stragodo. Buon venerdì, baci e buona giornata.
0: Va bene, ti saluto Croce Santa che portasti al Redentor.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
2: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Sorriso vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
3: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
4: Sorriso.
5: Cari amiche
6: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
6: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Sono le 7:06.
8: Radio Sorriso Traffico.
9: Buongiorno, sull'autostrada 1 ci sono rallentamenti per lavori tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione di Firenze. Il traffico è rallentato sempre nella stessa direzione fra Reggio Emilia e Bivio con la A22 del Brennero. I veicoli sono scortati invece per traffico intenso tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campegina. Rallentamenti anche nella zona di Roma tra Sette Bagni e il bivio diramazione Roma Nord in direzione del Grande Raccordo Anulare e tra Torre Nova e diramazione Roma Sud sempre in direzione del Grande Raccordo Anulare. Veniamo alla A4 dove il traffico intenso provoca code fra Dalmine e Cavenago e tra Milano Est e Cormano verso Torino. Coda sulla A14 per traffico intenso tra Bologna, Borgo Panigale e bivio con la A13 in direzione Sud. Sulla A22 ci sono 4 km di coda in aumento tra Carpi e bivio con l'Autosole in direzione di Modena. Sempre per quanto riguarda l'autostrada del Brennero, ricordiamo che domani è prevista la chiusura totale del corridoio. È tutto per il momento, buon viaggio!
10: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
11: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
12: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
13: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
14: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
15: Termini e condizioni in negozio online.
16: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
17: Ops.
16: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
17: Ops.
16: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
18: Nuovo Cheops antitraspirante di Rocky.
4: Sorriso.
19: Scusa, ma di chi è questo?

0: Beh, su Radio Sorriso, ed è con la Mazzurca Romagnola che diamo vita a quella che è la nostra seconda parte, seconda ora di Ma che bella giornata, stamattina son canterino. Dove la Savina di Azzano? Pronto?
1: Buongiorno a tutti da Savina.
0: Ciao.
1: E un saluto a tutti alla fabbrica di Villotta di Chions. EPS
0: Villotta, ha detto Villotta, Villotta di Chions. Ciao amici di Villotta di Chions, sono i villottesi. Aspetta, perché dopo parleremo, sapete, no, c'è questo lungo, beh, a parte che la gente che non fa nulla tutto il giorno, oramai da anni, perché sono impiegati della struttura nazionale, che ricevono, non facendo niente, ricevono il primo di ogni mese, il bonifico. Cosa vuoi che pensino loro al ponte questi quattro giorni? Però tutti gli altri si stanno organizzando, chi ha pensato di andare al mare, chi ha pensato di andare in montagna, chi al lago, chi va giù a trovare i parenti, chi viene su a trovare i parenti, insomma, c'è organizzazione, però ce ne sono di robe da fare, insomma. Tanti sono gli eventi, però io vi voglio bene, però siete i disgraziati, perché mi invitate a queste sagrone, che poi sono sagrone, sono appuntamenti tradizionali che si ripetono ormai da anni, dove se magna de tutto. Ragazzi, io tra poco devo fare una stagione estiva, dovete invitarmi in inverno, dovete invitarmi d'estate, c'ho la prova, ho fatto dei sacrifici qua da due mesi a questa parte, ho ottenuto pochi risultati perché oramai ho il metabolismo da vecchiotto, però non potete invitarmi una sera di qua, una sera di là, a mangiare costicine, a mangiare il pesce, a mangiare le fritture, la polenta, però per voi, per chi ama fare queste cose, dopo una serie di dritte, vabbè, ieri abbiamo parlato della sagra di Valli di Chioggia, sono arrivati gli inviti a Valli, ecco, vedi, lì fanno le straeche, no? Le fettine di carne fine di cavallo, ecco, quelle le mangerei molto volentieri, anche perché hanno parecchio ferro, no? La carne di cavallo ha ferro, che fa bene al fisico. Sto guardando Tiziana cercando cioè lei signorina Tiziana che sa tutto, no? La carne di cavallo è ricca di ferro, quindi fa bene. Ok. Quella la mangerei, però dopo c'è la festa di maggio di Favaro Veneto, oramai maggio sta finendo, c'è la festa patronale a Castello di Brussa, a Caorle, anche qui, vabbè, dopo ne parleremo. Come al solito, se volete segnalare qualcosa anche voi, insomma, presidenti di comitato che mi state ad ascoltare, fatelo utilizzando il numero di Radio Sorriso. Adesso, se contattate la signorina Paola, noi ne parliamo anche negli appuntamenti televisivi, no? Con i vicini di casa di sabato o di domenica. Però se contattate adesso il 345 48 45 663, io posso tranquillamente parlarne anche durante la mattina, insomma.

0: Gettoi Kebana. Le 7:23 del mattino. Allora, l'ultimo weekend del mese, sono tantissime le iniziative. Allora, tra lagune e terraferma, perché i veneziani sono quelli che inviano di più, sono più collegati, o tutti gli altri non vogliono essere disturbati. Nel veneziano, insomma, tra lagune e terraferma, un sacco di roba, i veneziani vogliono invitarvi. Inizia la stagione anche dei sagroni, dove si mangiano i prodotti tipici, aprono le cantine con tanti eventi, e poi per chi ama il mare ci sono anche tantissime regate da seguire. Allora, della sagra di Valicchio oggi ne abbiamo parlato, festa di maggio a Favaro Veneto, anche qui stand gastronomici eccetera eccetera, la festa patronale Regina Pacis, la sagra a Castello Ibrussa a Caorle con musica dal vivo e stand gastronomici, Cateni in Festa a Marghera, specialità gnocchi fatti a mano, sto recuperando le indicazioni che arrivano in velocità, Celenoteca o Beer Bacco. Beer Bacco, tanta birra allora lì a Catene in Festa a Marghera. Poi c'è là per il cuore a Scorzè, 5 giorni di quelli fotonici, sai, tra musica, street food, solidarietà, divertimento con i format Besame, voglio tornare agli anni 90. Oh, questa mi piacerebbe molto, regata di Sant'Erasmo. Regata di Sant'Erasmo, pupparini e mascherette in gara. Volete sapere cosa sono i pupparini e mascherette? Qui adesso mi rivolgo ai veneziani. Dovete spiegare a quelli che ascoltano da Brescia, dal Friuli, dal Piemonte, dall'Emilia Romagna, cosa sono i pupparini e le mascherette in gara. Si parte dal canale all'altezza della Torre Massimiliana e arrivo davanti a Piazza di Sant'Erasmo. Va bene, la festa di Bisi a Peseggia. Vabbè, ce n'è di roba, dopo vedo di darvi altre indicazioni. Un'altra quintalata, torno sopra il quintale se ascolto voi.
1: Buongiorno, sì. Gio, lascia stare le sagre. Ti invito io in montagna da me, ti metto una bella motosega in mano e mi dai una mano a fare legna e vedrai come dimagrisci.
0: Scusa, perché mi devi dare una motosega in mano? Ma attaccami una branda da qualche parte, che so, come si chiamano quelle che si legano su tra due alberi, no? Non mi viene il nome, sono andato proprio. Perché devi darmi una motosega? Devi farmi per forza lavorare. Allora, forse sulle mascherette sentiamo.
2: Caro Gio, se ti via Pisciola, maestre, che fa su una di che magna è. Grigliata mista, gogo, prosecco e birra come piovesse.
0: Non posso.
2: Amaca, qui si tagga sia
0: la maca. O amaca, qui bisogna decidere dove far cascare l'accento.

0: Carelli su Radio Sorriso. Sono le 7:34. Aspetta, perché mi sa che sono in ritardo fotonico. Devo fare la pubblicità. Torno tra pochissimo. Fermi, eh.
1: State ascoltando? Ma che bella giornata!
2: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 € al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
4: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
5: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
3: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
5: Ma non ho nemmeno l'acqua.
3: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
5: Che forte, Cystiset Forte.
3: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
6: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
7: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
8: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Infoprezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
10: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Sorriso!
12: Cari amiche
13: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
12: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
13: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
14: Aldo!
15: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
14: Deve essere mirata sulla tua zona.
15: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
14: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
15: Ma bravi! Avete studiato?
14: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
15: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
14: Se cerchi dolcezza
16: o se preferisci un gusto più deciso,
14: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
16: Sono entrambi buonissimi.
14: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
17: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
18: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
11: Sorriso.

0: cari, un quarto d'ora e saranno le 8. E allora vediamo, aspetta, perché devo occuparmi anche di coloro che stanno scrivendo, di coloro che stanno inviando anche i video, come la nostra amica di Fiume Veneto. Lei manda il video, non manda la nota vocale, lei ci fa vedere, a lei piace così, vabbè. Intanto devo andare a Brescia, è vero, pota, a fare tanti auguri a Gianpietro. Oggi fai tagliandello? Tanti auguri, tanti auguri, ragazzo pensionato che non sei altro. Tanti auguri da parte di Simone, tanti auguri anche da parte mia, da parte di tutto lo staff di Radio Sorriso, che sia una bella giornata, altri 100 anni sempre lieti e senza affanni. Ti bastano 100 a spese dell'INPS, tanti auguri. Allora, Fiume Veneto, in Caorle, la nostra amica, vedo qua la spiaggia di, si vede la chiesetta, questa è la spiaggia di Levante, pronto.
1: Giovannone,
0: sì.
1: Mazze da Fiume Veneto,
0: sì.
1: Stamattina ti ho aspettato io, Mi hai accompagnato fino a Caorle.
0: Ok.
1: Adesso me ne vado a fare una bella camminata.
0: Sì, da sola?
1: In solitaria,
0: vedi.
1: Metti su bella musica, Giovannone.
0: Farò il possibile.
1: Ciao.
0: Tutta agghindata. Il collarino, come si chiama questo qua che ho anch'io al collo? Oh ragazzi, sto diventando proprio, c'ho la Teresina galloppante, proprio non riesco. C'ho la scimmia sulle spalle. Non mi vengono le parole. Questo qua come si chiama? Ah, il portachiavi. Il portachiavi, il Radio Sorriso, il cappellino, e lei si fa la passeggiata benefica, naturalmente, in Caorle. Poi un abbraccio lo voglio mandare anche a Rosita, che vuole una canzone per il gruppo dei Monelli. E poi mi scrive tutti a Kamenjak da domani. Cosa succede a Kamenjak? Non so come si pronuncia. Va bene, dai. Gli amici di Treviso hanno scritto, e anche gli amici di Padova, vedi, gli amici di Treviso e di Padova sono accomunati dalla stessa passione, evidentemente. Tutti hanno voluto promozionare, tutti hanno voluto parlare di primavera, di profumi di primavera, di colori di primavera, hanno voluto parlare di giardini decisamente molto affascinanti, dove si possono vedere cose spettacolari e delle quali io vi parlerò tra

Casanova su Radio Sorriso. A 5 minuti dalle 8 del mattino, le cose da fare in questo lungo weekend. Gli amici di Treviso e di Padova, bravi anche voi, insomma, perché in provincia di Treviso e in provincia di Padova abbiamo il zoccolo duro, insomma, dell'ascolto di Radio Sorriso. Allora, la primavera, come dicevo prima, è il momento perfetto, no, per lasciarsi avvolgere dai profumi e dai colori dei giardini più affascinanti, no, del Veneto. E anche per chi vive a Treviso le meraviglie floreali non sono lontane, no? C'è il castello di Roncade, che con il suo fascino medievale è solo uno degli incantevoli luoghi che celebrano la bellezza delle rose e della natura. Ma basta allungarsi di poco per scoprire rosetti romantici, parchi storici e giardini nascosti sparsi tra le province venete. Un itinerario poetico tra ville, castelli e labirinti verdi che profumano d'estate e raccontano anche storie secolari. Quindi perché andare a incasinarsi al mare, soffrire al mare o in montagna, le code? Visitatevi il castello di Roncade, no? Varcare le porte del castello di Roncade è come entrare praticamente in una fiaba. Le mura medievali, il fossato che le abbraccia e i merli rinascimentali incorniciano un giardino segreto in cui le rose fioriscono discrete tra le pietre antiche, un'oasi dove la natura e la storia si abbracciano, dove ogni passo risveglia sogni e memorie, perfetto per chi cerca un'atmosfera sospesa tra la realtà e la leggenda. Ecco, sappiate che il castello di Roncade è visitabile, naturalmente dovete prenotare, ci sono anche delle visite guidate nei giorni feriali e il sabato mattina. Castello di Roncade. Poi c'è l'orto botanico a Padova, nel cuore della città, dove scienza e bellezza si incontrano. L'orto botanico di Padova accoglie i suoi visitatori, pensate un po', dal 1545. Qui le rose non sono solo fiori, ma protagoniste silenziose di un racconto che attraversa praticamente i secoli. Con oltre 6.000 specie coltivate su 22.000 metri quadri, l'orto è un rifugio incantato dove lasciarsi guidare dallo sguardo e dall'olfatto tra aiuole storiche, fontane e sentieri che conducono al cuore della botanica e della poesia. Questo è aperto praticamente dal martedì alla domenica, da marzo ad ottobre, con orari anche decisamente prolungati per quanto riguarda la stagione estiva. Ecco, due consigli che mi sento di darvi. E a proposito

0: La storia non è mai definitiva. Cambia, si evolve, si riscrive. Da oltre 20 anni gli speciali di Storie in Rete sono la rivista per chi vuole andare oltre. Approfondimenti, documenti, interviste per rileggere il passato con uno sguardo nuovo. Dalle origini al Novecento, ogni verità può essere rimessa in discussione. Gli speciali di Storia in Rete. Il passato è in movimento. Nelle migliori edicole in formato digitale.
1: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
3: Sorriso.
4: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
5: Sono le 8:05.
6: L'ora esatta è stata offerta da...
7: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia, farla online e aspettare la consegna. Ordina su Aliperme e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
8: A Radio Sorriso le ultime notizie.
9: Una buona giornata da Virginia Giacomin. L'Europa mette sul piatto i fondi di coesione per affrontare il caro energia in una lettera inviata ai 27. Il vicepresidente esecutivo della Commissione Fitto indica nel Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, nel Fondo di Coesione e nel Fondo per una transizione giusta gli strumenti. Regioni europee in rivolta, i fondi di coesione non sono un bancomat. Sciopero generale oggi, l'agitazione riguarda tutti i settori pubblici e privati. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle sindacali che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo. Il razzo New Glenn di Blue Origin è esploso mentre si trovava sulla piattaforma di lancio a Cape Canaveral in Florida. Abbiamo riscontrato un'anomalia durante il test di accensione odierno, ha dichiarato l'azienda. Il personale presente all'appello. Calcio, accordo raggiunto tra Massimiliano Allegri e il Napoli. L'ex Milan prenderà il posto di Antonio Conte. Tennis, Sinner fuori. Al secondo turno del Roland Garros, battuto in 5 set dall'argentino Cerundolo. L'azzurro ha accusato un malore. Avanzano Covoli, Arnaldi e Berrettini, eliminato d'Arteri. Queste le breaking news di TGcom 24.
10: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
11: No, no, no, non
10: sì, ma la nostra qualità.
11: No,
10: beh, ma i nostri controlli.
11: No,
10: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
11: MV Line.
10: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
11: MV Line!
10: Maniaci della qualità.
12: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Sorriso!
13: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
14: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
15: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99 € al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
14: Cioè?
15: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
16: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
17: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
16: AdTab. Amarsi è facile.

0: le calzature Grunland. Il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su
1: Sorriso.
2: È il momento di A Pieno Ritmo.
3: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1. Le edizioni di Radio Sorriso.
1: Le 8:13 minuti, Ari, buongiorno. Siamo a pieno ritmo qui a Radio Sorriso. Aspetta perché c'ho la mia canzone. Grazie Maddalena che me l'ha richiesta, ma no, non è sicuramente per me. Anzi, andiamo a leggere il suo messaggio lunghissimo. Vediamo un po', buongiorno, vorrei dedicare una canzone, una dedica ai miei nonni, visto che oggi è il loro 50° anniversario di matrimonio. Quella. Un affettuoso auguri e buon anniversario ai nostri meravigliosi nonni Sebastiano e Orfelia, con la R, non Ofelia. È sbagliato, si chiama proprio così, Orfelia. Vabbè, per le loro nozze d'oro, mezzo secolo insieme è un traguardo bellissimo. Siete il nostro punto di riferimento ed un esempio di vero amore. Vi vogliamo un bene infinito da parte dei figli e nipoti. La canzone richiesta è Romagna Mia, dedicata a loro. Firma naturalmente Maddalena, sappiate, Sebastiano e Orfelia, come sta scritto qua. È Maddalena che è il mio gancio. Ti ricordi la Carrà come diceva, no? Il mio gancio è lui, Eva. Il mio gancio è Maddalena. Che bella canzone poi. Va bene, Romagna Mia sarà la prossima canzone che regaliamo anche a Lina di Conegliano, oltre che alla coppia naturalmente meravigliosa, a Sergio di Tessera. Tessera, da dove partono gli apparecchi, è vero? Va bene. E poi aspetta, auguri, una buona giornata a Beniamino di Silea e a tutti gli ascoltatori da Annalisa, grazie. E qua mi fermo. E adesso ragazzi, siete pronti? Dai che se famo la cantatina, se famo la cantatina. Come dicono a Roma, scardiamo le tonsille, no? Scaldiamo le tonsille, scardiamo.

Allora, attenzione, adesso voglio spaventarvi. Ve lo faccio, no, con la voce, sai. Sono in arrivo 5 anni di caldo record. Il 2027, torrido per il Niño. Allora, c'è la previsione nel rapporto dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale. Mamma mia, dove mi è cascato l'occhio, signore del Cadore. Allora, noi i record di temperatura sono attesi per i prossimi 5 anni. Questo è il nuovo rapporto dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale. Prevede che le temperature medie globali annue per il periodo 2026-2030 saranno comprese tra 1,3 e 1,9 gradi al di sopra della media rispetto al periodo hanno monitorato dal 1850 al 1900. C'è inoltre l'86% di probabilità che uno di questi 5 anni superi il 2024 come quello più caldo mai registrato, no? Il sorvegliato speciale non sarà questo, ma il 2027, che potrebbe rivelarsi particolarmente rovente a causa dell'arrivo a fine 2026 di parabarabam bam bam bam, arriverà El Niño, il fenomeno climatico che torna in media ogni 5 anni e che provoca un forte riscaldamento delle acque superficiali del Pacifico. Vabbè, insomma, ci aspettano 5 anni di quelli, De fuego.

L'Angarola Vagabonda. Ma quanto belle sono queste musiche, quanto belle sono queste musiche. Allora, le indicazioni per passare al migliore dei modi questo lungo weekend, questo lungo il pontone del 2 di giugno, insomma, ve le ho date prima grazie agli amici di Venezia, ma anche di Padova e di Treviso. Dovete sapere che per il ponte del 2 di giugno oltre 14 milioni saranno in viaggio, il 93% resta in Italia. Il giro d'affari, e dopo vi rispondo come vi risponderebbe mia mamma, no? La mia povera mamma. Il giro d'affari sfiora i 7 miliardi. Buona parte andrà al mare di questi 14 milioni. Mia mamma direbbe, quando ascoltava queste notizie, e per fortuna non che se schei, per fortuna non ci sono soldi. Allora, vediamo un po'. Il soleone che sta infuocando il nostro bel paese mette il turbo già alla ghiotta occasione di vacanza del lungo ponte del 2 di giugno. Noi meteorologi

grandinate come ieri. Da oggi inizia comunque ad attenuarsi il gran caldo che ha procurato anche i disagi nelle scuole, eppure sto leggendo di un malore di un ragazzo in una media nel Reggiano, allarme per mancanza di condizionatori e zanzariere nelle carceri, in particolare a Bologna, preoccupazioni varie per rider e cantieri e nel mondo dell'agricoltura dove già volano le bollette per l'innaffiamento dei campi, sono disagi non da poco. Solo Genova nelle prossime ore avrà temperature elevatissime. Ieri città da bollino rosso, vediamo un po': Bologna, Brescia, Firenze, Roma e Torino, e arancione per Pescara e Verona, che però da oggi scendono ad un livello di preallerta, bollino giallo. Insomma, per il ponte il meteo.it prevede una situazione comunque dinamica. Lunedì condizioni prevalentemente soleggiate, da martedì invece non si esclude un possibile peggioramento con piogge in arrivo dall'Atlantico. Insomma, sarà due giorni, insomma, per chi avrà la fortuna di partire già oggi, insomma oggi, domani e domenica, così poi da lunedì e martedì, insomma, la situazione cambierà con la pioggia. Vabbè, questo è quanto. E adesso, cari amigos, vi parlo, faccio presentazione spagnola, in lingua spagnola. Caros amigos, ascoltatores de la radio Sorrisos, te metos el ritmo de la noche con Lucas Canales.

0: il sorriso, più giovane che mai.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown.

0: a Movieland.
1: È permesso?
0: Prego.
1: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
0: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
1: Gliel'ho consigliato io.
0: No, il manutentore è anche carino, sa?
1: Pure.
2: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
3: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
4: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
5: Ops.
4: Ops.
5: Ops.
4: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
5: Ops.
4: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
6: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
7: Sorriso.
8: Cari amiche
9: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Respira la natura. Vedi il mare. Respira la natura. Vedi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo, usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
11: Delex.it.
12: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
11: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
12: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
11: Prenota subito una prova.
12: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
11: Delex.it.
12: Delex, il tuo partner al lavoro.
13: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso, dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

Vogliamo parlare di matrimoni? Eh? Questa ci piace molto, però, questa roba. Diciamoci la verità, no? Organizzare un matrimonio è diventato un secondo lavoro, no? Oltre che un potenziale salasso per il conto in banca. E lo dici a me che mi sono sposato due volte perché io sono un recidivo, no? La scelta della location, il catering, lo stress da prestazione, tutto quello insomma che si deve fare, organizzare in occasione di un matrimonio, il giorno più bello della vita lo chiamano, no? Che rischia di trasformarsi in un incubo logistico, no? Ma se vi dicessimo che la soluzione a tutto questo stress si trova tra un divano Clippan e una libreria Billy, che è sta roba? Dovete sapere che l'IKEA, questo colosso svedese, adesso non è che sto facendo pubblicità, insomma, no, non ne ha bisogno, insomma, questo colosso dell'arredamento ha deciso di abbattere l'ultimo tabù, offrendo alle coppie un'alternativa decisamente fuori dagli schemi: sposarsi direttamente in un negozio della catena. Per adesso l'iniziativa è un'esclusiva della Svezia, no? La patria da dove nasce praticamente questo marchio importante. E vabbè, sabato 27 di agosto aprirà le porte di 5 store lì in Svezia. Adesso sono scritte anche le località, però a parte Malmo, che mi ricordo perché lì è la città che ha dato i natali a Ibrahimovic, le altre non sarei in grado di pronunciarle. Ci provo: Linköping, Jönköping, Uddevalla, Karlsland e Malmo. Sono qua. Sono cinque località dove si trova il colosso svedese, e il 27 di agosto ci sarà la possibilità di sposarsi all'interno dei negozi. Abbattimento di costi totale. Si farà le cose in grande, insomma, con la tipica filosofia dei paesi nordici, no? Posti limitatissimi, ogni negozio ospiterà al massimo 3 cerimonie per un totale di appena 15 coppie fortunate. Il pacchetto tutto incluso comprende il rito civile ufficiale, un menù estivo in perfetto stile IKEA. Mi piace questa roba. Quasi quasi no, aspetta che mi sberlotto che non mi prenda la voglia.

Radio, Radio Sorriso, oggi grande evento anche nel pomeriggio, tra la radio e la televisione oggi, a giro di tacco e poi qui in radio, è vero, ci sarà Cecilia Gayle, grande amica del nostro gruppo radiofonico, quindi con lei insomma si chiuderà anche la stagione 25-26 per quanto riguarda le ospitate di artisti, poi ci prenderemo una pausa, o meglio sarà difficile per noi recuperare questi artisti perché nel mese estivo sono tutti in giro, no? Non hanno un attimo di tempo. Va bene, aspetta che controllo la mia amica Tiziana, dovrebbe arrivare oggi, ho già buttato l'occhio, si dovrebbe parlare di cibo, per quanto riguarda l'argomento del giorno, no? Dello spreco di cibo, non si butta niente, si mangia tutto. A proposito, io questa sera, proprio perché sono borderline, sono fuori, io vado a mangiare un piatto tipico che si mangia solitamente in inverno con il brodino bello caldo. Andrò a mangiare i canederli, che è un piatto trentino alto atesino che è una vera e propria bomba, no? Sarebbero questi palloni di pane raffermo grattugiato, poi ci vanno il latte, lo speck, le uova, la cipolla, l'erba cipollina, a volte anche il formaggio, tutto compattato e bollito in brodo o acqua salata, una bomba. Stasera vado a mangiare dal mio amico Francesco, da Danella, i canederli. Eh sì, casomai domani.

0: su Radio Sorriso. Io aspetta. Sapete cosa mi ha detto Tiziana prima? Ha detto 5 minuti e arrivo. Mi ha detto 5 minuti e arrivo, ancora un'ora fa. 5 minuti e arrivo. Ogni volta io la vado a chiamare. È inutile, Giovanni, che ogni mezz'ora mi vieni a chiamare. Se ti ho detto che tra 5 minuti arrivo, arrivo.
1: Ma da quando iniziano i 5 minuti? Non si sa.
0: Esatto.
1: Buongiorno!
0: Aspetta che tu vuoi la sigla.
2: Si apre il dibattito su Radio Sorriso.
0: Dibattiamo.
2: Ecco l'argomento del giorno.
0: Sì, l'ho già anticipato un po', Ho detto che parleremo di cibo.
1: Esatto.
0: Sprechi, no?
1: Di sprechi, consigli, sì, per non sprecare il cibo.
0: Esatto.
1: Quali sono?
0: Non lo so, tesoro. Io ho parlato di canederli prima, che vado stasera vado a mangiare le palle.
1: Allora, intanto, sì, buongiorno a tutti. Il spreco del cibo, secondo voi una volta si sprecava di meno? Consigli per non sprecare il cibo. Lanciamo così l'argomento di oggi, venerdì. Siamo ormai in diretta d'arrivo, come si dice?
0: Addirittura direttore. La sta pensando Tiziana, la sta pensando, vuole l'aumento, direttore. Addirittura arriva, si dice.
1: Sì, sta finendo il mese, venerdì, è caldo, si ha voglia di cibi freschi. E sì, insomma, oggi vi chiediamo questo, cari amici: dateci i vostri consigli per non sprecare il cibo, per non buttare via. In confronto nei tempi passati, come si usava il riciclo, come insomma non c'era tutto questo spreco.
0: Guarda che una volta non buttavano neanche l'acqua e facevano la pasta e la utilizzavano anche la sera.
1: È vero. E allora fatevi avanti, come sempre, i nostri contatti 0423 736 680, lo dite direttamente a noi, oppure lo scrivete o mandate un vocale al 345 48 45 663.
0: Qualcheduno va per la tombola? La cinquina? No, ok, posso andare.
1: Potrebbe.
0: Hai finito?
1: Ho finito.
0: Io me ne vado, tornerò domani mattina, però devo mettere la mia canzone preferita.
1: Un sorriso luminoso.
0: Almeno una volta alla settimana me la devo suonare.
1: Vabbè, giusto.
0: Con questo vi do appuntamento a domani mattina, ore 7.

0: tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
1: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
2: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
3: Delex.it.
2: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
3: Prenota subito una prova.
2: Delex, il tuo partner al lavoro.
4: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
6: Sorriso!
7: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Sono le 9:06. A Radio Sorriso le ultime notizie.
9: Una buona giornata da Virginia Giacomin. L'Europa mette sul piatto i fondi di coesione per affrontare il caro energia in una lettera inviata ai 27. Il vicepresidente esecutivo della Commissione Fitto indica nel Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, nel Fondo di Coesione e nel Fondo per una transizione giusta gli strumenti. Regioni europee in rivolta, i fondi di coesione non sono un bancomat. Sciopero generale oggi, l'agitazione riguarda tutti i settori pubblici e privati. Sono diverse le rivendicazioni delle sigle sindacali che denunciano salari erosi, cantieri che uccidono, welfare smantellato e miliardi pubblici dirottati verso il riarmo. Il razzo New Glenn di Blue Origin è esploso mentre si trovava sulla piattaforma di lancio a Cape Canaveral in Florida. Abbiamo riscontrato un'anomalia durante il test di accensione odierno, ha dichiarato l'azienda. Il personale presente all'appello. Calcio, accordo raggiunto tra Massimiliano Allegri e il Napoli. L'ex Milan prenderà il posto di Antonio Conte. Tennis, Sinner fuori. Al secondo turno del Roland Garros va tutto in 5 set dall'argentino Cerundolo. L'azzurro ha accusato un malore. Avanzano Covolli, Arnaldi e Berrettini, eliminato Darteri. Queste le breaking news di TGcom 24.
10: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
11: No, non
10: sì, ma la nostra qualità.
11: No,
10: beh, ma i nostri controlli.
11: No,
10: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
11: MV Line.
10: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
11: MV Line!
10: Maniaci della qualità.
12: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Sorriso!
13: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
14: Oggi faccio il testimone al buono. Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. sta frutta e verdura di Lidl. Vale davvero, eh?
15: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
16: Termini e condizioni in negozi online.
17: Una cittadina isolata.
18: Ma che cosa? Internet è scomparso!
17: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
19: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
20: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
21: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
22: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su Audi.

partiamo alla grande. Buongiorno amici di Radio Sorriso, benvenuti e bentornati a Pieno Ritmo Prima. Oggi poi doppio appuntamento con Farfalle su due ruote in mia compagnia fino alle 12. Chi sono io? Beh, sono Giovannino e apriamo insieme questo bel venerdì 29 di maggio 2026. Si parte allora ricordandovi subito quelli che sono i nostri numeri: 345 48 45 663 oppure i numeri di telefono per telefonarmi, raccontarmi cosa fate o magari interagire rispetto a quello che è l'argomento del giorno: 0423 736680 o 736681. Argomento del giorno oggi estremamente riflessivo ma interessante, perché parliamo di spreco di cibo. Scusate, chiediamo se secondo voi si sprecava di meno una volta, ma soprattutto vi chiediamo un consiglio per non sprecare, questo è molto importante. Allora raccontatecelo, dateci qualche consiglio, almeno noi lo potremo condividere, e da un consiglio può nascere anche un bel aiuto, perché sprecare il cibo non va mai bene. Partiamo così intanto alla Pescari Band con la voce di Pamela, Io Volevo Te, tra poco l'amico Raffaello della BM Steel, e raccontateci, dai, dateci dei consigli, datemi dei consigli per non sprecare il cibo, per non buttarlo.

Buongiorno, buona giornata amici cari, Radio Sorriso, la musica, la gioia, l'allegria, e qualcuno dirà è arrivato anche lui, che cavolo, amici! La BMST, io sono così, chi mi conosce lo sa, non veniamo qui, buongiorno, sono Raffaello della BMST, io sono così, sono Raffaello della BMST, da 35 anni a parlare di lui, del nostro famoso gel, anche se festeggiamo i 40 anni quest'anno, mamma mia, 40 anni, ha ragione, i 40 anni quest'anno, ragazzi, mi era passato di niente, come BM Steel proprio 40 anni fa nel nostro piccolo, e da 35 anni a parlare di questo incredibile prodotto naturale, sono le famose erbe del dottor Belforte, dove noi come BM Steel siamo i distributori su tutto il territorio nazionale e oltre, diciamo così. Ma la cosa importante è farlo conoscere, far capire quello che è questo prodotto, quello che può fare e quello che fa realmente. Non guarisce nessuno, non miracola nessuno. Se volete guarire o pensate di guarire, non comprate il prodotto, perché noi non guariamo nessuno. Se volete star bene, se volete dire ma voglio provare ad alleviare il problema della pesantezza, la schiena, il prurito, quel prurito micidiale che quando incominciamo a grattarci e so cosa vuol dire, non smettiamo più, e allora bene, applichiamo il gel, ne basta poco. La cosa bella è che dopo 2 minuti è completamente asciutto e ti rilassa, ti toglie veramente quel mordente, quel nervoso anche dalle spalle, la schiena. Applicatelo bene dal fondo schiena fino alla cervicale, lo stendete, 2 minuti dopo è completamente asciutto e dopo 2 minuti potete mettere la maglia, maglietta, camicia, quello che siete abituati, amici, amici cari, e vi sentite rinascere. Ma la cosa bella è sentirlo, non è che dovete stare lì ad aspettare un quarto d'ora, 2 ore, 6 giorni, no, dopo 2 minuti incominci a sentire veramente un brivido incredibile, proprio proprio questo brivido che vi percorre la schiena o vi percorre le gambe, è incredibile. Solo provandolo potete capire l'amore, la gioia che ho quando parlo di questo prodotto. 38 euro, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra. 035 83 17 91. Musica e a dopo!

ritorniamo, ritorniamo in diretta, amici cari. Bello, il bello della diretta. E allora, prima parlavamo delle gambe, la schiena, le spalle, il prurito, quel prurito micidiale pazzesco che poi incomincia a innervosirti, incomincia a grattarti e ti appoggia al muro e ti appoggia in tutti gli angoli perché non riesci ad arrivare nel punto in cui ti dà fastidio. Lo possiamo questo allontanare come i crampi di notte, amici, amici cari. Sì, avete capito bene. Perché soprattutto noi uomini abbiamo questo problema, che soffriamo tremendamente di crampi quando ci svegliamo di soprassalto, con questo dolore pazzesco, questo nervoso, e soprattutto questo nervo sotto la pianta del piede o il polpaccio. Allontanare questo problema usando il gel bene sotto la pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, ne basta poco, lo sottolineo, non sprecate il prodotto, ma sentirete il benessere, il sollievo e soprattutto poter dormire tutta la notte. E allora, ma cosa fare? Perché star lì ancora una volta a dire ma sarà vero, non sarà vero, ma funziona, non funziona? Datemi fiducia. Magari siete due amiche, due sorelle, due vicine di lavoro, due persone che si incontrano a camminare. E allora 035 83 17 91, chiamate, vi arriva a casa vostra una confezione. Nella confezione trovate due flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra, 38 euro. 38 euro è il prezzo, non ci sono sorprese varie o cose o sorprese effettivamente, ma 38 euro è quello che dovete dare al corriere. Importante, ci pensa il corriere nel momento che date i soldi, lui vi dà il pacco, poi pensa tutto lui. Dunque, amici cari, non c'è niente da fare, adesso è arrivato il momento, adesso, di chiamare. Sì, sei lì nel dubbio con il telefono. Ah, è giusto il numero di telefono, 035 83 17 91. A casa vostra, due flaconi, negli orari soliti del consegna del corriere. E allora, sì, è arrivato il momento. Amici, è arrivato il momento. Lo state facendo? 035 83 17 91. Aspetto realmente la vostra chiamata. Un saluto da Raffaello, alla prossima, ciao!

0: Rossella Ferrara in Casanova con Rush Finale The End, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado a salutare l'amico Francesco da Musile di Piave, ciao Francesco, e poi un abbraccio a Giuliana di Montichiari, provincia di Brescia. Un saluto va anche all'amica Giulia di Brescia e non solo a Marco, che dedicava proprio il brano Cabriolet che abbiamo scontato nell'intermezzo con Raffaello della BM Steel a Gigi, e un abbraccio fortissimo. Allora, tra poco continuiamo a parlare di spreco, consigli per non sprecare le cose e soprattutto per non sprecare il cibo.
1: State ascoltando A Pieno Ritmo.
2: Attenzione, prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
4: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
5: Sorriso!
1: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
5: Più giovane che mai.
6: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
7: Deve essere mirata sulla tua zona.
6: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
7: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
6: Ma bravi, avete studiato?
7: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
6: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
8: E per finire la nostra pizza capricciosa, aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
9: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
10: Perché Nova del gusto è la prova.
11: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
5: Sorriso!
12: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: Ringraziamo il gruppo editoriale Bagutti per questo bel brano a B-Record. Ci siamo ascoltati Marco e il Clan con Madonnina degli Alpini, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado a salutare la mia Emanuela di Montegrotto. Emanuela, io suggerisco di fare la carta igienica in nylon in modo lavabile, almeno di non bianca, altrimenti si vede su. Vabbè, dai. Però sai che esiste? A parte gli scherzi, mi pare che esista una sorta di carta igienica riutilizzabile. L'ho vista in un posto, sì, forse è lavabile, non so bene, però non era proprio, cioè era un panno, quindi una cosa forse leggermente diversa. Grazie Emanuela, comunque ci strappi sempre un sorriso, a noi fa sempre piacere. Buongiorno a Luigina di Morgano, provincia di Treviso, e si continua. Arriva Giuseppe Spinelli e Veila con TikTok, sempre qui su Radio Sorriso.

0: Titi Bianchi con Ilenia, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado a salutare chi mi manda questa bella nota vocale, sentiamola subito.
1: Buongiorno Radio Sorriso. Ciao. Un saluto da Gabriele.
0: Ciao Gabriele.
1: Vorrei dedicare la piemontesina a mio nonno Andrea e i miei cugini Matteo e Daniele. Un bacione, ciao.
0: E allora dai, ve la dedichiamo augurandovi un buon lavoro. Arrivano i girasoli con Piemontesina.

0: Pietro Galassi con Un Momento, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado a salutare subito Marzia di Fiume Veneto. Dov'è Marzia? Sentiamo.
1: Giovi, mio nipote.
0: Ciao Marzia, ciao.
1: Marzia di Fiume Veneto.
0: Hai capito, al mare però,
1: Sono qua a Caorle. Zona Casoni.
0: Hai capito? Però lei ci ascolta, lei ha la sua bella radiolina e ci ascolta e fa ascoltare il Radio Sorriso tutta la spiaggia. Brava Marzia! Mi raccomando, racconta a noi di tutto. Ora vai, ombrellone per ombrellone e dici che c'è Radio Sorriso e ci fai conoscere. Intanto ti mando un abbraccio e ti auguro una buona giornata. Si continua con la musica e si conclude questa prima oretta insieme. Davide Montali con questo bel medley di canzoni napoletane. Tra poco, nella seconda ora, Farfalle su due ruote. Continuiamo a parlare di sprechi alimentari, diamoci dei consigli, rendiamo questo argomento utile e diamoci dei consigli per appunto per non sprecare il cibo, magari sai quell'avanzo lì, come faccio a non sprecarlo?

0: Avete ascoltato A Pieno Ritmo.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.
3: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
1: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
4: Sorriso!
5: Il tuo disco preferito? Chiedilo con un sorriso. 0423 73 6680.
6: Sono le 9 e 59 minuti.
7: L'ora esatta è stata offerta da...
8: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
9: Radio Sorriso. Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
10: Buona giornata e bentrovati. Sono stati dissequestrati tutti gli immobili e i beni a cui la Guardia di Finanza di Vicenza aveva messo i sigilli 2 settimane fa in merito a un presunto crack milionario che coinvolgerebbe l'ex parlamentare del PD ed ex presidente di Federmeccanica Massimo Calearo. Ora Calearo si chiede, nel momento in cui sarò innocente e il dissequestro è un primo passo, chi mi darà indietro la mia onorabilità?
11: Sono già 56 in appena 10 giorni le sanzioni applicate dalla polizia locale di Padova a conducenti di monopattini elettrici sprovvisti del nuovo contrassegno identificativo obbligatorio. È il primo bilancio diffuso dal comando dopo l'entrata in vigore lo scorso 17 maggio della norma che impone l'applicazione della targa sui mezzi.
10: È stato completato col contributo dell'organizzazione non profit americana Save Venice il restauro della Madonna del Parto di Jacopo Palma il Giovane, custodita nella chiesa dei Santi Geremia Profeta e Lucia Vergine Martire. L'intervento, cominciato lo scorso ottobre, ha avuto il sostegno di Pasquale Bruni. Giunge a quasi un secolo e mezzo dall'ultimo intervento documentato nel 1862.
11: È tutto per questa edizione, rimanete con noi.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio.
12: Permesso? Che bel... Permesso? Che bel parquet!
13: Ha visto?
12: E che bel freschetto, condizionatore!
13: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
12: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico!
13: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti!
12: Ma che fa, mero bel mestiere!
14: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
15: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero,
16: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
17: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
18: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
17: Ma non ho nemmeno l'acqua.
18: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
17: Che forte Cystiset Forte.
18: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
19: Cystiset Forte è un integratore alimentare. e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
20: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a

0: momento di Farfalle su due ruote.
1: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound.
1: Oceania. E ringraziamo le edizioni musicali Vocal Sound per questo bel brano. Ci siamo ascoltati Federico Olivotti con Confini, sempre qui su Radio Sorriso. Bentornati. Farfalle su due ruote con Giovannino per le prossime due ore. Si parla di sprechi alimentari. Vi chiediamo dei consigli per non sprecare il cibo. Raccontatelo a Radio Sorriso, raccontatelo con quello che è la vostra esperienza, con quelli che sono i piccoli trucchi che magari adottate per non andare a buttare quella cosina lì che avanza. No? Tante volte poi lo spreco si crea sugli avanzi, no? Io non mangio più questa cosa, poi la lascio nel frigo, poi da lì va male, ecco lì che poi la butto, se no rimane nel frigo e poi la vado a buttare e questa cosa va male, non va mica bene. Quindi raccontate alla Radio Sorriso, date dei consigli, capita ogni tanto purtroppo anche a me, devo essere sincero. 345 48 45 663 oppure 0423 73 6680 o 73 6681. Vado a salutare l'amico Roberto di Cavarsere con Omar Codazzi, Occhi di Mare. Saluto ancora l'amica Marzia di Fiume Veneto, l'amico Abramino. Ciao Abramino, un saluto fortissimo e andiamo avanti con la musica con Omar Codazzi.

Semilia Silvestrin con questo bel brano, ci siamo ascoltati Passo Fordoi. Io vado a salutare subito l'amica Lucia dalla provincia di Padova con questo bel brano. Roberto Tagliani, Per Sempre Sì, e tra poco con noi l'amico Alberto Acervis.

0: E diamo il buongiorno al nostro amico Alberto Cervis. Ciao Alberto, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a te, buon venerdì, un grande abbraccio da parte mia a tutte le famiglie, gli ascoltatori e mi permetto di dire gli amici di Radio Sorriso. Allora, noi parliamo della crema alla bava di lumaca biologica, attenti alle parole, poi sarà la Miriam nel mese di giugno con una bellissima rubrica che vi spiegherà bene. Voi in questo momento io devo soltanto farvi questa offerta. Parliamo di una crema alla bava di lumache e uno dice, vabbè, ma quante creme ci sono alla bava di lumache? Ecco, però amici, capiamoci molto bene, è molto importante per me e è molto importante anche per voi. Crema bava di lumaca non vuol dire tutto e non vuol dire niente. Noi parliamo di un prodotto che da 18 anni proponiamo come alta cosmesi contro prurito, rughe, macchie, scottature, abrasioni e psoriasi, dermatiti. Quando abbiamo iniziato noi, Giovannino, 18 anni fa, ci prendevano per matti. Ma la ricerca che ha fatto la Miriam, che poi voi conoscerete da mercoledì, è stata molto importante, perché noi abbiamo migliaia di famiglie che regolarmente d'estate, dopo un giorno di sole, la scottatura, la psoriasi, dermatiti, le rughe, colorito della pelle stanco, le macchie, un taglio, una puntura dell'insetto, usa la nostra crema alla bava di Lumaca Rimas, perché in soluzione all'80%, e perché è certificata non da Alberto Acerbis, sarebbe troppo facile, dallo Stato, da un ente esterno all'azienda che dice bene, la vostra crema alla bava di lumaca è certificata come biologica pura, perché se la chiocciola non mangia un foraggio giusto fa più male che bene. L'offerta è questa, innanzitutto non hanno scadenza le nostre creme, non hanno scadenza. Una crema alla bava di lumache, valore commerciale, attenti, ma voi lo sapete già, 35 euro noi, valore commerciale 45 euro. La super offerta è quella di ricevere il 118 della pelle, siete a posto fino a quando volete voi, adesso che stiamo raccogliendo la bava, tre creme alla bava di lumaca, 79 euro. Un prezzo pazzesco per gli amici di Radio Sorriso, 1,35, 3,79, il trasporto non lo pagate, e stamattina c'è un bellissimo e utilissimo regalo per ordinare subito, perché sono prodotti freschi, 030 68 40 408, prenotatelo anche per luglio o per settembre, noi ve le teniamo via perché vi vogliamo bene. Grazie, buon weekend.
0: E allora 030 68 40 408 per ordinare e approfittare di questa bellissima offerta. E poi, come già detto dall'amico Alberto, da giugno sentirete anche questa importantissima e utilissima rubrica. Grazie Alberto, buon weekend.
1: Un abbraccio a tutti voi, vi voglio bene.
0: E noi continuiamo con la musica. Arrivano i Caramel con Portami a Ballare, sempre qui su Radio Sorriso, sempre per parlare di sprechi di cibo. Avete qualche consiglio? Dai, datemelo qualche consiglio. Per esempio, io ho delle mele, se non le mangio le butterò, ma come le posso fare? Dai, dimmi un consiglio veloce veloce.

0: da parte di Chiara e Noemi. Allora, un abbraccio Marisa, buon lavoro e buona marmellata, assolutamente. Un saluto anche a Chiara e Noemi. Noi ci ritroviamo tra pochissimo, sempre qui su Radio Sorriso.
1: State ascoltando Farfalle su due ruote. Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
5: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
6: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
7: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
6: Ops.
7: Ops.
6: Ops.
7: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
8: Ops.
7: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
9: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
10: Sorriso!
11: Cari amiche
12: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
11: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
12: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
13: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. 2 grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
14: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
15: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese e fino a metà cucina in regalo. 8 super promozioni esclusive e inizi a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
16: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia Leon d'Oro, in via Umberto I 96 a Padova, a Farmachiara a Piazzola sul Brenta, Parafarmacia Greenhouse in via Monsignor Fortin 40 a Padova e chiamando la farmacia del dottor Sironi a Torbaso di Verbagna, ma come sempre 035 83 17 91, 2 flaconi a 38 euro a casa vostra. E allora 035 83 17 91.
17: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
18: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonzo. Shape of things a
19: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
18: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
19: Modular. Demoliamo per l'ambiente.

Bianchi con Opera, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Allora io vado a salutare intanto chi mi ha richiesto proprio questo bel brano, un abbraccio fortissimo, vediamo se riesco a ritrovarlo perché avete scritto, vabbè, poi ora lo ritroviamo. Intanto un abbraccio anche ad Abramino di Il, ancora un saluto ancora agli amici Chiara e Noemi e non solo, un saluto a Sandra da Gemona del Friuli e vado a salutare anche l'amico Gigi di Verona, eccolo qui che lui deve fare una bella dedica. Ciao gente sorrisina, così ci scrive, oggi sono 55 anni di matrimonio con la mia adorata Maria, per favore potreste farmi e dedicarci Ubriaca di te di Rossella Ferrare con tanta nostalgia, sono Gigi da Verona e vi ascoltiamo sempre, un abbraccio grande. Allora assolutamente auguroni per questo bel traguardo, 55 anni di matrimonio sicuramente è qualcosa di straordinario, ma dobbiamo anche fare degli auguri speciali perché Opera era dedicata a una bella persona che oggi, come dire, riceve un bel saluto. Buongiorno a voi tutti Radio Sorriso, sono Michela di Martellago, volevo mandare un saluto alla mia mamma Maria e Tania di Martellago, un saluto, siete sempre meravigliosi, grazie mille per la compagnia che ci fate, mia mamma ha 93 anni e vi ascolta sempre. Beh, noi ti mandiamo un bacione Maria Tania di Martellago e logicamente anche Michela, un abbraccio a tutte e due, siamo contenti di tenervi buona compagnia. Ma adesso arriva Rossella Ferrari di Casanova con Ubriaca di te, subito dopo Roberto Polisano con Mai e poi Mai, sempre qui sulla radio della musica da ballo, sulla radio più giovane che mai, Radio Sorriso.

0: E ci siamo ascoltati Fabio Pozzi con La Trottola, sempre qui su Radio Sorriso. Beh, io ho chiesto come non sprecare, come non buttare delle mele che non mangio, e sentiamo l'amica Franchina, dato la ricetta, e allora devo farla.
1: Buongiorno. Ciao, Radio Sorriso, Giovannino qui presente che sto ascoltando. Allora, io sto proprio facendo una torta di mele, che ne ho tante ricette di mele, torta di mele, però questa è quella più semplice e più veramente che viene bene. Allora, un chilo di mele miste, io ne ho messi anche 8,50, mezzo chilo, neanche un chilo, poi tagliate a fette, le spargo sulla tortiera e sopra ci metto, cioè sbatto, 2 uova intere, 6 cucchiai di farina, 6 cucchiai di zucchero, 6 di latte. E poi questa cremina la metto sopra alle mele tagliate a fettine che ho messo sulla tortiera, e per un'ora metto in forno. Ed è una roba squisita, semplice e anche appetitosa, proprio per fare una bella colazione, anche se è caldino così, va sempre bene. Vi saluto, io sono Franca di Padova, Franchina di Padova.
0: Grazie Franchina, che bella, beh, sicuramente un'ottima merenda, questo assolutamente. Vado a salutare l'amico Luca da Verona, che invece mi richiede una bella mazurka alla vera Romagna, al fetta, allora ti accontento subito.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: La storia non è mai definitiva. Cambia, si evolve, si riscrive. Da oltre 20 anni gli speciali di Storie in Rete sono la rivista per chi vuole andare oltre. Approfondimenti, documenti, interviste per rileggere il passato con uno sguardo nuovo. Dalle origini al Novecento, ogni verità può essere rimessa in discussione. Gli speciali di Storia in Rete. Il passato è in movimento. Nelle migliori edicole in formato digitale.
2: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
3: La tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
4: Sorriso.
5: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi, www.sorriso.it.
6: Sono le 11:00.
7: Radio Sorriso. Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
8: Buongiorno. Un'importante operazione di controllo da parte della Polizia Locale di Venezia ha avuto luogo nella storica Ruga degli Oresi, nei pressi del Ponte di Rialto. L'intervento ha coinvolto il nucleo attività produttive e il pronto intervento del centro storico, che hanno ispezionato 19 negozi e registrato un alto numero di irregolarità nella gestione degli spazi commerciali. Sanzioni amministrative ammontano a 17.500 euro per un totale di 35 provvedimenti.
9: La Camera di Commercio di Padova ha investito 3 milioni di euro nel chilometro blu dell'innovazione vicino al quartiere della Stanga. Sono nuovi spazi di 1500 metri quadri che ospitano la sede di Galileo Visionary District, scuola italiana design. Il presidente dell'ente camerale, Antonio Santocono.
10: Sistema camerale, siamo già partner del Parco Scientifico Tecnologico Galileo. La scuola design è la sua perla e quindi ha tutta una storia ventennale, e quindi sappiamo moltissime persone sono venute fuori da questa scuola che lavorano tra le più importanti aziende di design, di fashion, styling e quant'altro. Quindi il nostro obiettivo è di fare diventare ancora più internazionale questa scuola.
9: Ogni anno all'istituto si iscrivono 300 studenti e il 90% dei nuovi diplomati trova lavoro entro 12 mesi dal diploma conseguito.
8: Per ora ci fermiamo qui, appuntamento al prossimo notiziario.
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
11: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica? Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
12: Problemi zero. Con l'app My Atlante, con soli 9,99 euro al mese, ho fatto l'abbonamento a Atlante Go, così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
11: Spiega meglio.
12: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
13: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
14: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
15: Termini e condizioni in negozi online.
16: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi.

0: Daniele Desideri con la Greca, sempre qui su Radio Sorriso, apre questa terza ed ultima ora insieme. Beh, sentiamo subito un bel messaggino vocale da parte dell'amico Bicio da Verona. Ciao Bicio.
1: Buongiorno, ciao Radio Sorriso.
0: Ciao.
1: Bicio da Verona. Un saluto a tutti e a tutti voi, se possibile ascoltare L'orgoglio di papà di Veronica Cuneo. Ciao e buona giornata a tutti.
0: E allora ti accontentiamo subito, ma prima vado ad accontentare l'amico Gabriele che mi richiede Linda Biscolo con 200.000 ore, sempre qui su Radio Sorriso, terza ed ultima ora insieme in compagnia di Giovannino con la vostra musica preferita. 345 48 45 663 oppure, beh, vi aspetto anche al telefono, assolutamente.

0: Ascoltatori Radio Sorriso, il più cordiale buona giornata da Giovanni Zani e da Antonio Poli di Amel Medical.
1: E anche oggi ci parlerà di Antidolor Pro e di tutto quello che riguarda.
2: Grazie Giovanni.
1: Questi sistemi per stare bene, aiutare a far passare i dolori ai nostri amici.
2: Bravo, hai introdotto bene. Parliamo proprio di dolori, in particolar modo parliamo di dolori da artrosi, parliamo di dolori da artrite, parliamo di dolori da osteoporosi. Stiamo cercando una soluzione magari pratica, stiamo già facendo delle terapie, stiamo già tirando fuori soldi, perché ogni volta che si va a fare una visita 150, 180 euro, ma vada a farsi i massaggi, vada a farsi le terapie, dove troviamo un sollievo temporaneo e dopo il dolore compare più acuto di prima. C'è una soluzione comoda, pratica, economica, da fare direttamente a casa nostra e non spendere più continuamente soldi in vano, fissare appuntamenti? Sì, c'è. Sembra un sogno, ma c'è. Amel Medical con Antidolor Pro vi dà proprio questo, vi dà una terapia personalizzata sul vostro dolore da fare direttamente a casa vostra. Ecco la cosa bellissima, per cui avere un qualcosa di professionale da poter fare a casa. Sembra un sogno, ma è la realtà. Poter trattare i nostri dolori direttamente a casa. Quanti vantaggi da questa cosa?
1: Certo.
2: Tantissimi. Il primo, non devo più farmi accompagnare a fare visite, a fare massaggi, a fare terapie. Risparmio, comodità e poter fare direttamente a casa mia tutto ciò che andavo a cercarlo in un centro medico. C'è un numero per avere tutto questo: 880 20 40. Un incaricato viene a casa vostra e ve lo fa provare. Questa è la cosa importante, che voi prima di tutto avete la possibilità di provare se realmente funziona. 880 20 40 per avere gratis tutto questo.
1: Non ti servo assolutamente più a niente, io ti arrangi, sei diventato bravo. Posso mettere un disco?
2: Devi!
1: Metto un disco.

0: Seconda parte della nostra trasmissione con un lanciatissimo Antonio Poli. Questa mattina proprio ti vedo bello tosto, motivato e desideroso di togliere dolori ai nostri amici.
1: Sì, Giovanni, motivato perché? Perché sono le persone che utilizzano Antidolor Pro che mi danno questa motivazione, questa carica, perché aiutare le persone nel trovare la soluzione ai propri dolori, credimi, è una gioia immensa. E questo lo dicono migliaia e migliaia di amici, clienti che stanno utilizzando da mesi e da anni Antidolor Pro e che funziona. Se anche tu, che sei a casa, che sei pieno di dolori, che stai facendo delle terapie e questo ti dà un sollievo temporaneo e dopo il dolore ricompare più lancinante di prima. C'è un numero per trovare una soluzione ai tuoi dolori. 800 80 20 40. Ma non ti diamo solo la soluzione, prima ti diamo la prova di ciò che diciamo che funziona, perché noi, caro Giovanni, ci mettiamo la faccia.
0: Beh, certo.
1: Questo è importante. Andiamo a casa delle persone con la nostra faccia, facciamo vedere che cos'è, spieghiamo che cos'è Antidolor Pro e dopo facciamo che sia lui a indossare Antidolor Pro per vedere quanto facile è l'applicazione, ma soprattutto il risultato antidolorifico, perché è questo che le persone che soffrono da anni di dolori stanno cercando: un risultato che sia comodo, pratico, economico. E questa, la soluzione la possono trovare direttamente a casa chiamando l'800 80 20 40.
0: E dopo l'acquisto, l'eventuale acquisto, non è che ama il medical vi molla, no? L'assistenza, possiamo dire, è praticamente eterna, dura sempre. Se avete bisogno di un pezzo di ricambio, se non dovesse funzionare qualche cosa, chiamate il numero e subito tac, vi arriva qualcuno.
1: Assolutamente sì, andate a vedere il nostro sito amelmedical.com, mi raccomando, molto importante il numero per provare gratis Antidolor Pro sul tuo dolore. 800 80 20 40.
0: Detto questo, passo e chiudo, alla prossima volta.
1: Ciao.

0: La Millennium End con Anna Maria, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Si continua ancora con quelle che sono le vostre dediche, le vostre richieste. Andiamo a sentire questo bel messaggio vocale che mi ha emozionato tanto. Sentiamo.
1: Vorrei fare Ciao. Una dedica a quella persona speciale che si chiama Giovannino.
0: Ma sei troppo gentile.
1: Che si fa sentire nella radio, ecco. E la Gianna e suo marito Daniele. Praticamente abbiamo passato una serata meravigliosa. Con più lo conosco Giovannino e più è
0: ma
1: speciale.
0: Grazie.
1: È proprio una persona speciale, ecco. Se puoi Giovannino mettermi una canzone dei Philadelphia dedicata a Angelo e Claudia. Grazie mille, speciale, grazie da Angelo e Claudia, ciao.
0: Grazie a voi ragazzi, grazie per questo bel messaggio vocale, vi mando un abbraccione fortissimo e vi dedico questo bel brano. Storie brevi, vogliamo, Rosita Gabriele, l'orchestra logicamente quella dei Philadelphia, grazie, grazie anche per la bella serata, veramente. Che bello, mi ha emozionato molto questo messaggio, grazie Angelo, ciao.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
4: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati, 2 per 100 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Sorriso!
6: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
7: Radio Sorriso, il giovane che mai.
8: Seduti! Seduti, allora chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
9: Deve essere mirata sulla tua zona.
10: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
8: Poi?
9: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
8: Ma bravi, avete studiato?
9: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità loro le fanno così.
8: Prendete appunti e segnatevi il numero 800 651 651.
11: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova, dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali, tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
12: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
13: Perché Nova del gusto è la prova.
14: Ehi Grest, centri estivi, squadre di scatenati, siete pronti a farvi travolgere dall'estate? Con Ivan Team Rafting si scende nel cuore del Brenta tra rapide, adrenalina e divertimento puro. Un'avventura vera da vivere insieme, pagaia dopo pagaia. E mentre voi pensate solo a divertirvi, noi pensiamo alla sicurezza. Guide professioniste, attrezzatura certificata e tutta l'esperienza di chi vive il fiume ogni giorno. Usa il codice sconto promo centri estivi. Scrivi a info@ivanteam.com.
15: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso, dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
5: Sorriso.
16: Edizioni Mama Music presentano il

Voglio tornare agli anni 90, noi siamo gli anni 90, sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Ringraziamo le edizioni Mama Music per questo bel brano. Vado a salutare invece l'amico Sassà da Trieste. Oggi è lo spreco alimentare l'argomento. Sassà, tu hai un trucco, scusate, un consiglio da darci per non sprecare magari quegli avanzi, quegli alimenti che magari poi rimangono nel frigo mesi, giorni, e poi li sprechiamo perché vanno male? Ecco, lì stai attenta a non sprecare roba. Scusate. E andiamo avanti con la musica, ma sì, dai, tanto io mi riprendo perché tanto la saliva per traverso è difficilissimo. Daniela Cavanna, Alghero, Corallo.

Aurelio con Amore non è sempre qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vado a salutare l'amica Renata. Ciao Renata, che mi richiede Signore delle Cime. Allora ti accontento subito e salutiamo anche Antonella da San Zenone. E poi ancora un saluto agli amici di Lecco, Angela e Claudia. Ciao ragazzi, un abbraccio ma anche a Augusto e Florindo da Corte e anche agli amici di Rodeano Alto, l'amica Dina, la Loretta e la Solidea. Un abbraccione fortissimo a tutte e tre e logicamente continuiamo con la musica. Signore delle Cime, Paradiso, Le Mondine.

Sabrina Musiani con Me lo sposo ci porta al termine di queste tre belle ore passate insieme. Grazie mille veramente a tutti voi. Saluto anche l'amico dal Brasile Savio. Ciao Savio, un bracione fortissimo. E per quanto mi riguarda ci ritroviamo tra poco in TV, eh. Oggi chiudiamo la stagione di Giro di Tacco con una grandissima artista, la regina assoluta dei balli di gruppo, Cecilia Gayle, che verrà da noi a presentare proprio quello che è il suo ultimo successo. Quindi preparatevi. Intanto però vi lascio in compagnia di Tiziana, qui invece fino alle ore 14 con Ridiamoci Su. Terminiamo con Mary Rinaldi, la regina del cuore. E grazie mille a tutti, un buon proseguimento e un saluto. Ciao.

0: Avete ascoltato Farfalle su due ruote. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
2: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
1: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
3: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
1: Pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende. Scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
4: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
5: Sorriso.
0: Rimani connesso a Radio Sorriso, clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: Sono le 12 e 2 minuti.
7: L'ora esatta è stata offerta da...
8: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
9: A Radio Sorriso le ultime notizie.
10: Buona giornata da Federica De Boni. Relazione annuale di Banca Italia. Il governatore Panetta avverte: in Europa servono decisioni tempestive. Con l'intelligenza artificiale c'è il rischio di disuguaglianze sul lavoro. L'efficacia delle riforme dipenderà dalla capacità di superare gli ostacoli. Boom dell'occupazione. Ad aprile 2026 il tasso in Italia ha raggiunto il massimo storico del 63,1%, registrando il valore più alto dal 2004. L'incremento è del più 123.000 unità rispetto al mese di marzo. Disoccupazione e inattività ai minimi. L'esplosione del razzo di Blue Origin sulla rampa di lancio a Cape Canaveral in Florida. La causa è un'anomalia riscontrata durante un test di accensione dei motori a terra. Nessun ferito nell'incidente del vettore della compagnia di Jeff Bezos. Queste le breaking news di TGcom 24.
11: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
12: No, no, no, non
11: sì, ma la nostra qualità.
12: No,
11: beh, ma i nostri controlli.
12: No, no, no,
11: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
12: MV-Line.
11: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
13: MV-Line!
11: Maniaci della qualità.
14: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Sorriso!
0: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
5: Più giovane che mai.
15: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. sta frutta e verdura di Lidl. Vale davvero, eh?
12: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
13: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
16: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
17: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
18: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
5: Sorriso!
19: È il momento di...
20: Ridiamoci su!

Sara, il sogno mediterraneo, lacrime di eroi, tra l'altro una richiesta. Buongiorno, buon venerdì 29 maggio 2026, buongiorno a tutti voi all'ascolto di Radio Sorriso, ben ritrovati con Tiziana, eccomi qua, fino alle ore 14 insieme per fare un po' di chiacchiere, ma sì dai, chiacchiere, informazioni e magari tanta tanta bella musica, quella che potete richiedere voi come sempre al 345 48 45 663 oppure chiamatemi 0423 7366 80. Intanto noi ci andiamo subito ad ascoltare Robertino con Due come noi.

Quando una mamma, Henri, buongiorno amici del Ponte Infinito, sì, chissà quanti di voi in questo momento stanno in viaggio, insomma oggi diciamo è venerdì, però in realtà abbiamo un ponte lunghissimo da fare per chi riuscirà a farlo. Insomma è un momento dell'anno in cui gli italiani si dividono in tre categorie, ecco, visto che abbiamo venerdì, sabato, domenica, lunedì e martedì, con chi è già in autostrada sicuramente, chi finge di lavorare perché ormai siamo ai sgoccioli, mancano poche ore perché concluda questa giornata lavorativa, e chi sta ancora cercando di capire se oggi è lunedì, venerdì, sabato o ferragosto. Non si sa. 0423 7366 80 per le vostre richieste qui su Radio Sorriso, oppure scrivete, mandate un vocale, ditemi cosa state facendo, vi state preparando, non vi preparerete in nessun modo, siete in autostrada, siete in macchina, 345 48 45 663, insomma fatevi sentire. Noi intanto ci andiamo ad ascoltare Monica Borsato con Segretamente.

Natale con Donna Felicità, un bel purpurì di tante belle canzoni da Renato Tabarroni alle 12:26 qui su Radio Sorriso, mentre aspettiamo che qualcuno di voi si faccia sentire, se è in mezzo al traffico, se si rende conto del traffico che può esserci in questo fine settimana lunghissimo, questo ponte con il 2 giugno, il traffico da esodo, appunto. ANAS parla di traffico intenso, gli italiani parlano direttamente col navigatore, ricalcolo percorso e anche le scelte della tua vita. Il vero sport nazionale del ponte non è il calcetto, è partire alle 5 del mattino convinti di fregare il traffico insieme ad altri 8.000 8 milioni di persone. E con Doriano e Alice Band ci ascoltiamo Weekend 2.

0: Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Solo da ogni euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Ogni euro batte forte, sempre.
2: Termini e condizioni in negozio online.
3: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
4: Ops.
3: Ops.
4: Ops.
3: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
5: Ops.
3: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
6: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
7: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
9: Sorriso!
10: Radio Sorriso è più social che mai! Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
11: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
12: La storia non è mai definitiva. Cambia, si evolve, si riscrive. Da oltre 20 anni gli speciali di Storie in Rete sono la rivista per chi vuole andare oltre. Approfondimenti, documenti, interviste per rileggere il passato con uno sguardo nuovo. Dalle origini al Novecento, ogni verità può essere rimessa in discussione. Gli speciali di Storie in Rete. Il passato è in movimento. Nelle migliori edicole in formato digitale.
13: Parrocchiali, centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.

A Messico con Franco Bastelli, siete all'ascolto di Radio Sorriso con Tiziana, sono le 12:38 minuti primi. Oggi parliamo di cosa parliamo? Di noi, di quello che faremo in questo ponte lunghissimo. Io di sicuro so che sarò qui in diretta radio domenica dopodomani, domani è sabato e domenica mattina, se tutto va bene, se Dio vuole, visto che dovrò affrontare una cosa un po' particolare oggi con il dentista. Vabbè, ma noi parliamo del ponte, parliamo di mare, di montagna, di città vuote, con questi lunghi giorni da passare fuori magari dalla solita routine, da magari dal solito paesaggio. Allora, di certo le spiagge saranno protagoniste, il mare sarà protagonista, ufficialmente si può proprio inaugurare il classico eroe italiano in questo fine settimana, quello che entra in acqua gridando "è gelida" dopo averla toccata con l'alluce, ma in realtà, viste le temperature di questi giorni, non mi pare proprio che sarà gelida. Anzi, se siete al mare, fateci sapere com'è il mare proprio in questa giornata, devo dire anche oggi molto calda, anche se è rinfrescato un po' questa notte, però almeno qui in queste zone di Castelfranco, qui in provincia di Treviso, si è un po' rinfrescata, ma noi stiamo bene al fresco con l'aria condizionata, quindi mi sa che fuori sarà caldo, quindi anche il mare di conseguenza. Di solito è sempre il ponte del primo giugno con il 2 giugno, dove si vanno a sentire appunto con i piedi se l'acqua è gelida oppure è calda. In montagna invece ci saranno quelli che fanno trekking con outfit da spedizione himalayana, no? Per raggiungere un rifugio a 12 minuti dal parcheggio, tutti equipaggiati, ci vuole, mica si può andare sprovveduti. Mentre per le città sembreranno ovviamente scenografie post-apocalittiche, diciamo così, parcheggi liberi, silenzio e quel barista che ti guarda come se foste sopravvissuti insieme, cioè è rimasto lui e te e basta.

Patti Chiari con Patti Stella. Eh sì, è vero, ha ragione Marzia, stamattina è stato lanciato l'argomento, no? Il non sprecar cibo. Io non cestino niente, gli avanzi li do in pasto alle mie 10 pennute e poi le uova, è certo, vengono più buone sicuramente. Ma tu Marzia che cosa farai? Non abbandonerai mica le tue galline per andare in vacanza in questo ponte lungo? Facci sapere anche tu che cosa farai. Comunque posso dire che voglio accontentare anche Anna di Sassuolo, ecco, che saluto calorosamente con Sul Rifugio del Canfin.

Il sole dentro con Marco e Alice, richiesta da un'ascoltatrice che ci ha inviato un messaggio da WhatsApp, Paola di Parma, che voleva appunto ascoltare questa bella canzone. Buona giornata a te, cara Paola, buone vacanze se ci vai in questo fine settimana. Potete scrivere anche voi, né? Al 345 48 45 663. Marzia dice: effettivamente io sono in questo momento a Caorle, in solitaria, da single. Nessuno che comanda oggi in solitaria, appunto partita alle 6, arrivata in 45 minuti ascoltando Giovanone, Domenica Lignano, e poi insomma ti diverti. Qualcuno deve essere a casa sempre per accudire le mie spaschkirch, le mie galline. E allora, a tal proposito, cara Marzia, voglio dedicarti questa simpatica ciappa la galena.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
0: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
2: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
3: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora, ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
4: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
5: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
6: Sorriso.
7: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Sono le 13 e 3 minuti.
9: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
10: Bentrovati, c'è un nuovo appuntamento con l'informazione. Ecco le ultime notizie.
11: Rafforzamento degli enti locali e dei servizi ai cittadini. Accade in Veneto. Contributi fino al 90% delle spese ammesse, incentivi fino a 150.000 euro per le nuove unioni di comuni e una dotazione iniziale di 1,4 milioni di euro per sostenere fusioni, gestioni associate e riordino territoriale nelle aree montane. Così l'assessore regionale agli enti locali Marco Zecchinato.
12: Lo sport. Tutto pronto per la seconda edizione del torneo Baskin Switch a Schio in provincia di Vicenza, in programma questo weekend con il titolo Mischia le squadre, unisci le persone. Il responsabile di Baskin Schio, Giacomo Eberle.
13: Il Baskin appunto nasce dall'unione delle due parole basket e inclusione. È un nuovo sport innovativo nato a Cremona nel 2001, quindi uno sport assolutamente italiano, nostro orgoglio. È un nuovo sport in cui per la prima volta giocatori e giocatrici normodotati e diversamente abili giocano all'interno della stessa squadra. Tutti giocano e sono parte assolutamente attiva del gioco. Ognuno può portare le proprie potenzialità, i propri punti, i propri canestri e si riesce a creare uno sport a tutti gli effetti.
11: E questa è l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
14: Cari amiche
15: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
14: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
15: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
16: È permesso?
17: Ah, proprio lei!
16: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
17: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
16: E risparmia sulla bolletta.
17: Posso metterlo io?
16: È meglio applicato da un professionista.
17: Come lei?
16: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
18: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
19: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. sta frutta e verdura di Lidl. Vale davvero, eh?
6: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti.

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it. Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it.
1: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
2: Sorriso!
3: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Batti cuore con il nostro direttore Alexo, era il disco del mese. Allora, questo ponte, che tipo di previsioni ci sono meteorologiche? È anche il momento in cui gli italiani aprono contemporaneamente 14 app per osservare il meteo, diverse app, diciamo così, sperando che almeno una dica sole, sole, sole, sole. E sole sarà sicuramente. C'è gente che non prenota l'hotel, prenota direttamente la previsione più ottimista, cioè dove ci sarà 40 gradi con un sole che spaccherà le pietre, insomma le persone vanno apposta, visto che comunque il ponte è lungo, si devono festeggiare questi momenti di pieno relax in cui non si lavora, in cui tutti fanno, diciamo così, festa o vacanza. Per le famiglie e partenze, oggi in viaggio in famiglia inizia sempre allo stesso modo, partiamo tranquilli, finisce 11 minuti dopo con chi ha dimenticato il caricatore, il padre italiano durante il ponte ha una sola missione: dimostrare che la strada alternativa è meglio del navigatore, non importa se attraversa tre province, un allevamento di alpaca, le mucche che attraversano la strada, insomma il padre ha sempre ragione, quando guida lui decide lui, la famiglia deve stare zitta, è così. Vi ricordo i numeri 345 48 45 663 oppure chiamatemi allo 0423 73 6680. Adesso musica.

Sempre all'ascolto di Radio Sorriso, le 13:20, svegliamo anche l'ospite di Giro di Tacco. Oggi è la regina dei balli di gruppo, termina oggi la diretta poi con gli ospiti, vista l'estate che sta arrivando. Ebbene, sì, ci sarà in diretta Cecilia Gael alle 13:30 in diretta TV con Giro di Tacco, appunto, e poi alle 14 in diretta radio. Cecilia Gael, non perdetevi la regina dei balli di gruppo, quella del El Pam Pam, ve la ricordate? Perché ha fatto un disco nuovo e sarà quindi ospite qui su Radio Sorriso con Giro di Tacco. L'ascoltiamo, ve la ricordate?

Quando cado mi rialzo, Gianmarco Bagutti e la sua orchestra. Allora, siamo in procinto di sempre di più, ci avviciniamo a questo lungo ponte di cui tanti partiranno. Abbiamo sentito che molti consultano le app del meteo, poi abbiamo sentito che il traffico è molto intenso, le famiglie viaggiano e sono sempre previdenti nelle partenze, o meglio cercano di organizzare meglio che possono i guidatori, no? I papà di solito, ma per le coppie il ponte mette alla prova le coppie più della convivenza. Basta un casello sbagliato e si riaprono discussioni del 2019. Potrebbe anche essere un'incognita il fatto di viaggiare in coppia, no? E magari di avere molto tempo per anche litigare, che poi male non fa. E poi ancora i giovani invece vivranno il ponte in modalità partenza improvvisata, zaino leggero e ritorno con 38 foto, zero soldi e un'amicizia nuova con un benzinaio della 14. Sa mai le opportunità che offriranno questi lunghi giorni? Di certo c'è chi va in vacanza, ma chi invece lavorerà anche se per passione, come nel mio caso. Domenica mattina saremo insieme dalle 9 alle 12. C'è chi invece sta lavorando sopra il trattore, proprio così. Ci abbiamo un ascoltatore che ci ha appena chiamato, che dice: io sto guidando il trattore mentre vi sto ascoltando e vorrei appunto richiedere una bella canzone. Trattasi di Mari e Monti, che ascoltiamo subito, tutta per Guido.

0: ascoltando, ridiamoci su.
1: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
3: Ho zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
2: Cioè?
3: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
4: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
8: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
9: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
10: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
9: Ma non ho nemmeno l'acqua.
10: Non serve.
9: Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
10: Che forte Cystiset Forte.
9: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
11: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
12: Sorriso.
13: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
14: Grande novità al Prix!
15: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
16: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo.

0: costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
1: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Sorriso.
2: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso, dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
3: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: Ed era la voce di Michela dall'orchestra di Renzo Biondi con Lasciati raggiungere. Quando sono le 13:40 sto vedendo in diretta televisiva in questo momento l'ospite di Giro di Tacco, l'ultimo di questa stagione, dopo si riprenderà a settembre, presumo, di solito fine agosto, primi di settembre. E Cecilia Gael sta con il nostro Giovannino in diretta televisiva, ma dopo come ospite di Giro di Tacco nei nostri studi alle ore 14 in diretta radio. Ed ora con Elena Camarrone ascoltiamo Per sempre così.

Valentina Merli, questo era il mondo delle donne. Oh, dunque, siamo quasi in chiusura, direi. Forse è arrivato anche il momento di salutarci, ma comunque io vi lascio con questa frase: ovunque siate, in spiaggia, in coda, in baita, state raggiungendo una baita in montagna, una baita sul lago o sul divano con la focaccia e una bella birra fresca, insomma, buon ponte del 2 giugno e ricordate, il vero viaggio è trovare parcheggio sempre, ecco, per non avere problemi. E invece vi ricordo anche e soprattutto la mia diretta con voi per domenica 31 maggio, vi aspetto qui su Radio Sorriso dalle 9 alle 12 e ora vi lascio con due bellissime canzoni, un bel country di Gigi Campin, l'Orchestra del Cuore, con Cowboy e Cinturoni e poi La mia valle con Rossano e Anna Band. A tutti voi buon fine settimana, ci sentiamo domenica mattina. E ricordate di rimanere lì, state sintonizzati perché tra poco ci sarà l'ospite di Giro di Tacco, la bravissima Cecilia Gale, che ci racconterà il nuovo ballo dell'estate 2026. A tutti voi buon proseguimento, ciao da Tiziana, buon fine settimana.

0: Avete ascoltato? Ridiamoci su!
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 73 6655 0423 73 6655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Sorriso.
1: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
1: Sono le 14:02.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia, farla online e aspettare la consegna. Ordina su Aliperme e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: Radio Sorriso, il GR degli spettacoli e degli eventi.
5: Torna Corri Treviso, la 36esima edizione, il 5 giugno. Mario Conte, sindaco di Treviso.
6: Corri Treviso ormai fa parte della tradizione podistica e sportiva della città di Treviso, un evento che attira sempre più partecipanti anche perché ti dà la possibilità di correre all'interno di una città nell'orario serale, quindi avere degli scorci che sono totalmente diversi rispetto a quelli di cui siamo abituati magari nei nostri vari allenamenti. Però correre in città all'imbrunire la sera è davvero qualcosa di magico, e quindi grazie anche all'ottima organizzazione, edizione dopo edizione è una manifestazione che continua a crescere per gli appassionati di podismo e anche per coloro che al podismo si sono avvicinati da poco.
5: E per quanto riguarda il percorso, ci sono delle indicazioni?
6: Il percorso è nel cuore della città, quindi si partirà, partenza e arrivo sono davanti al Duomo di Treviso, quindi una location decisamente affascinante. Poi si passerà via Roggia, via Dotti, piazza Rinaldi, si attraverserà il Calmaggiore e piazza dei Signori, accarezzeremo la loggia dei Cavalieri e passeremo per Riviera Garibaldi e Santa Margherita rientrando per Corso del Popolo, quindi si corre nel cuore di una città pronta ad accogliere i podisti con la sua bellezza, con le sue caratteristiche e soprattutto, come dicevo prima, lo faremo nelle ore serali, quindi una luce diversa accompagnerà tutti coloro che parteciperanno.
5: Grazie a Mario Conte, sindaco di Treviso.
6: Grazie anche a voi, ci vediamo il 5 giugno alla Corri Treviso.
7: Solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro, batte forte sempre.
8: Termini e condizioni in negozio online.
9: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
10: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
11: Attenzione prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
12: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.

0: Tito Patras, Cecilia Ghelli in apertura di Artisti in Radio con me, Elisa, una mezz'oretta stiamo insieme, ma io vorrei accoglierla. Non ho le trombette festaiole, però lei è sempre solare, meravigliosa, e ce l'abbiamo in collegamento. Cecilia Ghelli, ciao!
1: Eccomi, ciao a tutti, che piacere!
0: Il piacere è nostro.
1: Di stare con voi.
0: È anche per noi un grandissimo piacere, ti attendavamo. Come stai?
1: Bene, tutto bene, sono molto contenta, felice, serena. Poi sto con voi facendo questa intervista, quindi sono ancora molto più felice.
0: Eh sì, anche perché hai tantissimi progetti, ma ne parleremo. Io inizialmente vorrei partire proprio da te, che è una storia pazzesca. Sei, tra l'altro, possiamo dire, italiana di adozione. Allora ti chiedo, cos'è per te l'Italia, visto che ci avviciniamo anche alla festa della Repubblica?
1: Guarda, l'Italia, la mia seconda patria, l'Italia è affetto, l'Italia è lavoro, accoglienza, è un bel pensiero. Quindi l'Italia mi ha dato tantissimo, perché sono più di 30 anni che sono qui e sono stata molto fortunata.
0: Eh sì, abbiamo fatto un sacco di esperienze, ricordiamo le varie trasmissioni televisive, Domenica In e tantissime altre, e hai spopolato.
1: Sì, in quel periodo del Pampa
0: è proprio quello. Sì,
1: Maurizio Costanzo, che è stato quel programma lì, è stato molto importante, perché mi ricordo quando lo fece, quando ero sito il Pampa, il programma era salito tipo di 10 punti quando ho cantato, e di lì tutti mi volevano.
0: Eh sì, assolutamente. Poi quello insieme al Tipi Tipitero sono stati due grandissimi successi, li ballano ancora adesso, ma grandi, piccini, li conoscono tutti. Ecco, che effetto ti fa? Perché gli anni è vero che passano, ma in questo caso i successi intramontabili rimangono costanti.
1: Sì, veramente sono molto fortunata, perché il Pampa e il Tipi Tipitero sono canzoni, sono dei grandi riempitisti, sono delle canzoni che ti danno tanta energia, tanta positività, e divertimento, e un sorriso, e anti stress. Quindi sapere che dopo tanti anni fa questo effetto, regala dell'emozione, sono davvero felice di questo traguardo.
0: Mi piace perché hai usato un termine, antistress, è un po' anche, diciamo, il focus del nuovo singolo che si intitola Rompen las cadenas, che è un po' un inno alla libertà, al fatto di rimanere sul focus, sulle cose positive, sulle cose belle.
1: Sì, infatti, andare a trovare il calore che è dentro di uno di noi, di cercare di spezzare le catene, soprattutto quelle mentali, che non si consentono di prendere quei piccoli dettagli, no? Che sono quelli che alla fine fanno bella la tua giornata.
0: Esattamente.
1: Sì, rompe la cadena, ci tengo moltissimo, come tutte le mie canzoni, di regalare sempre un messaggio positivo.
0: Com'è nato un po' questo singolo? Poi tu hai fatto un bellissimo video che richiama un po' l'atmosfera vintage, un po' anni 70, che va tanto di moda anche adesso.
1: Sì, questa è stata l'idea del regista, che è napoletano. Lui, sinceramente, quando mi stava raccontando che voleva far vedere uscire le persone dal televisore, non capivo niente. Però veramente aveva ragione, l'ho lasciato fare. È stata una bella idea questo uscire degli anni 60 e entrare nei tempi nostri, e poi dietro con questa bellissima sceneggiatura naturale di Maiori sulla la costiera amalfitana, è stato proprio è magico.
0: È magico come questo singolo che adesso noi vi facciamo ascoltare. Tu rimani chiaramente in linea, Cecilia, perché poi torniamo a chiacchierare. So che ti aspetta un'estate super bollente, quindi parleremo anche dei tuoi progetti. Ma intanto ci ascoltiamo insieme il nuovo singolo Rompe las cadenas, qui su Radio Sorrisa, la radio più giovane che mai.

0: in Las Cadenas, noi ce l'abbiamo in collegamento, Cecilia Gayle. Ma che bello sto pezzo, perché ti mette subito un sacco di allegria, ti fa ballare subito.
1: Sì, grazie. Poi il balletto è molto semplice, perché come ben sapete le mie canzoni non manca il balletto, ma è solamente un'indicazione, perché la cosa importante è che vi lasciate prendere del ritmo.
0: Oh, mi piace. Però il balletto, adesso noi siamo in radio, non possiamo farlo vedere, dovete incrociare le braccia, poi andate a vedervelo sul video e chiedete anche il video su Radio Sorriso TV, che abbiamo tutto quanto. Però dovete incrociare le braccia, poi dovete fare il giro rivoltandole all'interno, poi dovete fare che calore con le mani, quindi sventolarvi un attimino e fare oh, quindi ho detto bene, ho imparato bene.
1: Giusto.
0: È travolgente sto pezzo. Poi sai che noi abbiamo degli ascoltatori attentissimi, poi quando dici bisogna imparare un ballo, loro prendono tutti quanti alla lettera, e quando ci sono le feste ballano alla grande, tutti coordinati, che non so nemmeno come facciano, sono bravissimi.
1: Allora,
0: Cecilia,
1: mi fa molto piacere, dille di mandarmi qualche video quando lo fanno.
0: Ma certo, certo, volentieri. Sei social tu?
1: Sì, sì, sì, adesso sto diventando social, perché è cambiato il mondo, ti piace o non ti piace, il mondo è cambiato, quindi sì, sì, sì, sì. Ma sì, è il modo di, anche facile, di comunicare con i tuoi sostenitori, i tuoi amici, quindi sì, sono social.
0: Oh, questo mi piace, perché bisogna essere sempre sul pezzo, come hai detto tu, anche oggigiorno bisogna adeguarsi ai tempi. Senti, sì, se sono aperte le calde temperature, l'estate diciamo che è esattamente alle porte, o siamo entrati nell'estate, che cosa ti attende per questo periodo che è molto caldo?
1: Guarda, io spero che sia il caldo protagonista di quest'estate, e non la pioggia, perché il giorno prima che sono a Milano c'era 35 gradi, ieri c'era la grandine. No, quest'estate comunque ho tanti concerti, anche per quello che mi serve bel tempo, tante concerti, io lavoro prevalentemente all'aperto, e tante piazze che poi metterò sui social le date, con la speranza che possiamo ritrovarci in giro.
0: Assolutamente, ma in mezzo a tutte queste date un po' di tempo per qualche vacanza c'è?
1: No, guarda, io riesco a fare le vacanze in mezzo alle serate, però molto spesso all'inizio di giugno, che ho ancora un mese un po' tranquillo, di solito era quando io facevo le vacanze, perché comunque c'è un po' di bel tempo. Però sai che ti dico? Che io sono tutto l'anno, io sono in vacanza,
0: perché fai un lavoro che ti piace, perché è la tua passione,
1: no,
0: quindi ti diverti.
1: Sì, sì. Ma sì, a parte quello, però io faccio una vita, sai, molto tranquilla. Io mi piace rilassarmi, fare le cose che mi piacciono. Quindi io non arrivo poi, vado a fare la vacanza, ma soprattutto per conoscere. Ma non perché devo via lo stress, che sto lavorando, io cerco faccio un lavoro anche diverso, magari di tanti altri che me lo consentano, e poi io ho dei periodi abbastanza definiti dove lavoro: carnavale, capodanno, estate, poi tutto il resto dell'anno so lavoro in jazz.
0: Eh sì, assolutamente. E ti capita invece, perché io so che siete più fratelli, che è una famiglia numerosa, ti capita di ritornare proprio a casa dove sei nata?
1: Sì, sono stata adesso a novembre, che mio figlio mi ha regalato la vacanza, siamo andati noi due insieme, sono stata a casa, e io purtroppo non ho più i miei genitori, anche se sono rimasti 9 fratelli. Qua 3 sorelle, sono 3? Sì, no, 4 sorelle e 3, che siamo talmente tanto che in confusione. e 4 maschi. Quindi siamo una famiglia molto numerosa, E ci tengo, ma però fortunatamente ci sono anche tanti modi di comunicare. Faccio le call per WhatsApp, e ci vediamo tutti quanti, facciamo riunioni, quindi non è come una volta.
0: Non è come una volta che si mandava la cartolina, la lettera e tutte queste cose qui, e si chiamava, no, magari si doveva andare alla cabina, vero? Telefonica, no, col gettone.
1: E poi non so, ad aspettare, mi chiami quest'ora, questo numero, quest'ora. Magari la cabina era pure occupata, era impegnata. E poi non so quanto mi costava.
0: È cambiato tutto adesso. Sono migliorate le cose, le comunicazioni.
1: Sono migliorata la comunicazione grazie a Mark Zuckerberg, che grazie a lui che si è dato prima WhatsApp, che abbiamo cominciato a comunicare diversamente, perché io ne so qualcosa, che avevo mio figlio i primi anni in Costa Rica, perché mi sono messo un po' di anni per portarlo in Italia per la burocrazia, quindi so che significa spendere tutto il tuo stipendio nel telefono.
0: Certo. E tuo figlio adesso vive qua in Italia?
1: No, mio figlio vive nel mondo, però sono una mamma molto fortunata, perché non so se ti fa contento, mio figlio si è lavorato al Harvard e lui lavora nello sviluppo, cioè e lavora con gli studenti che si laureano nelle grandi università e le aiuta a sviluppare i loro progetti nel loro paese di origine, così loro possono ritornare a casa.
0: Ma che bello.
1: No, sono una mamma davvero tanto tanto fortunata,
0: fortunata e orgogliosa, sì. Si sente
1: orgogliosa, sì, perché il mio problema con mio figlio è stato sempre quello che studia troppo. Quali sono stati i problemi? Ma qualsiasi cosa che le chiedevo, mamma devo studiare.
0: Vabbè, insomma, su gusti anche quelli poi stanno dando i frutti, quindi sicuramente belle soddisfazioni. Senti, tu hai avuto modo sicuramente di conoscere tantissimi artisti e immagino che tu osservi anche il panorama nazionale e internazionale. Se dovessi scegliere un artista con cui collaborare per una canzone, chi ti piacerebbe?
1: Guarda, io in questo momento non ho uno in specifico. Io adesso comunque nella musica non c'è molto connubio, no? tra un genere e l'altro, quindi prima di tutto ci vuole una bella canzone e una bella idea, e chiunque me la proponi io lo accetterei. Giustamente deve essere un artista che possa aiutare me, perché lo farei volentieri, però non ho uno nello specifico.
0: Ho capito, va bene. Allora chiudiamo con Un'estate al mare. Come mai hai scelto questa canzone?
1: Allora, perché questa canzone qui faceva parte di un progetto prima del Covid. Stavo facendo un progetto che avrei dedicato all'Italia, un album che l'avrei chiamato Te Amo Italia. E avevo cominciato il primo singolo, è stato l'importante dire che l'ho riarrangiata a ritmo di bachata. Questa invece l'ho riarrangiato in reggaeton, merengue, e così avrei spaziato con tutti i generi di musica latinoamericana con le canzoni italiane, perché da noi è molto normale riarrangiare le canzoni, tipo come ha fatto Gypsy King, no? Volare, My Way, design. Però noi siamo molto, è una cosa molto comune nella nostra musica. Nel 2008 ho fatto anche un album così dedicato a Raffaella Carrà.
0: Sì.
1: E allora questo album non sono riuscita a finire, perché dopo siamo stati chiusi in casa per tanto tempo è lì che è nella mia testolina, che è un progetto che dovrò finire prima o poi.
0: È un progetto che vedremo prossimamente.
1: Certo. Sì, è Un'estate al mare, per fare omaggio all'estate che sta arrivando. Penso che sia la canzone più indicata.
0: Non c'è canzone più azzeccata. Allora chiudiamo proprio con Un'estate al mare. Cecilia, buona estate, soprattutto buoni live, concerti, so appunto che ti attende un'estate ricca di ospitate, ricca di live. Grazie per essere stata con noi.
1: Grazie a te, grazie a voi, un abbraccio fortissimo, vi voglio bene, spero di incontrarvi, così poi mi dite vi ho sentito nella radio.
0: Eh certo, sai che le porte della nostra radio sono sempre spalancate quando vuoi passare di qua. Grazie mille, ciao!
1: Un abbraccio, ciao a tutti, ciao ciao, grazie.
0: E così termina anche Artisti in Radio, termina con questa bellissima canzone, Un'estate al mare, è il momento di ballare tutti quanti insieme, di goderci proprio la voce di Cecilia Gayle. Artisti in Radio tornerà prossimamente e adesso vi auguro una buona giornata.

In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia.

0: Puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
1: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
2: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
3: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
2: Ma non ho nemmeno l'acqua.
3: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
2: Che forte Cystiset Forte!
3: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
4: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
5: Sorriso.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
7: Respira la natura, vivi il mare, scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
9: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
10: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
11: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
10: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
11: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
10: Mmm, che bontà!
11: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
12: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Organizzate una visita alle grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per voi. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
5: Sorriso.
6: È il momento di Oltre il Liscio.
13: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

sorrisini belli, vicini e lontani, eccoci qua, ben trovati tutti. Buon pomeriggio da Claudio Prospero. Ben trovati il nostro viaggio musicale odierno di Oltre il Licio, ad accompagnarci sino alle 16.30 qui a Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre più giovane che mai. Andiamo a concludere questa settimana di viaggi e anche questo mese di maggio. E naturalmente, come sempre, immancabile e doveroso, ovunque siate, ovunque vi troviate, vi accompagni il mio abbraccio, bacione e la stretta.

insieme a Giampiero Vincenzi, la combia Tic Tac. È venerdì, cari ragazzi, come sempre il venerdì con la nostra Elisa Nadai. Andremo tra le stelle, il nostro viaggio musicale per qualche minuto andrà tra le stelle per scoprire i segni meno e più fortunelli di questo weekend, anche un weekend un po' particolare, un lungo ponte sino a martedì con la festività del 2 giugno. Nell'ultimo chilometro dunque del nostro viaggio musicale alle 16:10 con Elisa tra le stelle per l'oroscopo di questo weekend. La baciata insieme con Eloisa, Tommaso, il gruppo Fantasy, come nei bel sole.

Luisa, Tommaso e il gruppo Fantasy come neve al sole. Patrizia Ceccarelli, protagonista con questo nuovo brano, questo terzinato Dimentica. Patrizia Ceccarelli.

Patrizia Ceccarelli, Dimentica. Naturalmente, cari ragazzi, cari sorrisini, protagonisti come sempre con le vostre selezioni musicali, ricordo le coordinate per raggiungermi: lo 0423 73 66 80 e 81. Messaggistica 345 48 45 6.

0: La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: State ascoltando Oltre il Liscio.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
4: Deve essere mirata sulla tua zona.
3: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
4: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
3: Ma bravi! Avete studiato?
2: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
3: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
6: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
7: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
8: Sorriso.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Sorriso, ovvio.
11: Sono le 15 e 0 minuti.
12: Radio Sorriso, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
13: Lo spazio di oggi ci porta dentro il regno dei desideri, scopriremo qual è. Intanto diamo il benvenuto a Luana Dalla Libera.
14: Buongiorno.
13: Cominciamo col tracciare un'identità del regno dei desideri. Chi siete esattamente?
14: Siamo una struttura di circa 1500 metri al coperto, progettata e realizzata per il divertimento dei bimbi da 1 a 12 anni e chiamata appunto Regno dei Desideri, situata a Oderto.
13: Il regnodeidesideri.com è il sito che vi può dare maggiori informazioni, però io le chiedo di raccontarci un po' che cosa fate all'interno di questa struttura.
14: Allora, come dicevo, è stata progettata per il divertimento dei bimbi con numerose attrazioni, ad esempio playground, attrazioni, ad esempio tappeti elastici, scivoli, giostrine, calcetto, gonfiabili. Abbiamo una piccola sala giochi e una pista kart e moto. Innumerevoli animazioni con personaggi fantasy, ad esempio supereroi, Super Mario, Doraemon, principesse e altri.
13: C'è anche la possibilità di mangiare all'interno?
14: Assolutamente sì, anche perché è stato creato all'interno un castello con varie stanze a tema, ideali per i compleanni ed eventi. Abbiamo un'area di vita, ristorante, paninoteca e pizzeria di alta qualità.
13: Ci fermiamo qui, ma l'intervista completa la potrete ascoltare sul sito classe1.it all'interno della pagina podcast. Buon ascolto.
12: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
15: È permesso?
16: Prego.
15: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
16: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
15: Gliel'ho consigliato io.
16: No, il manutentore. È anche carino, sa?
15: Pure.
17: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
18: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. questa frutta e verdura di Lidl. Vale davvero, eh?
8: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a rate.
19: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
20: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go, così ricarico ultra fast a 49 centesimi e ho il 50% in green gems sulla prossima ricarica.
19: Spiega meglio.
20: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
21: Solo da ogni euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in quattro colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Un euro batte forte sempre.
22: Termini e condizioni in negozio online.
23: Unghia prova d'estate. Contro la micosi prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.

Mazzurka al Fantozzi con Ale Fra Magic Orchestra. Buon pomeriggio rinnovato, buona continuazione di ascolto, cari ragazzi, cari sorrisi di belli, da Claudio Prospero, oltre Ilicia Radio Sorriso, con le vostre scelte musicali nel viaggio musicale di oggi. 0423 73 66 80 e 81, messaggistica 345 48 45 663. La prima tappa di oggi ci porta in quel di Udine, la Variano, salutando Antonio con Omar Lambertini Rosso, poi dalla Variano a Belluno Quero, salutando Aldo con Roberto Tagliani L'Istrione.

0: Cari amici di Radio Sorriso, incontriamo anche oggi Primo Loro dell'argenteria La Pagoda, che è pregno di novità, insomma, per quanto riguarda l'indosso, ma non soltanto l'indosso. Questo è un periodo particolarmente fortunato. Adesso, ad esempio, per il Natale hai degli oggetti particolari, per la Pasqua hai degli oggetti particolari, per il San Valentino hai degli oggetti particolari, per Ferragosto hai degli oggetti particolari.
1: Buongiorno Giovanni. Buongiorno. Mi fai ridere, ma
0: t'ho spiazzato. No,
1: è così perché,
0: no, diciamo che per ogni occasione, per ogni periodo, per ogni festività tu sei un punto di riferimento.
1: Esattamente, per ogni occasione c'è l'oggetto giusto per il periodo, cioè come l'abbigliamento, no? A Natale non proponi la canottiera.
0: Esatto, ecco. Infatti questo intendevo, ho abbracciato un po' tutti i periodi dell'anno.
1: Esattamente, no, ultimamente abbiamo introdotto veramente degli oggetti molto simpatici. Io non parlo di prezzi, perché comunque sapete, se ci conoscete, se siete stati, che i prezzi sono molto vantaggiosi se venite alla Pagoda, soprattutto se quando entrate, quando parlate con chi vi seguirà, dite che siete radioascoltatori di Radio Sorriso, che questo è molto molto importante per un eventuale buon trattamento.
0: Buon prezzo, buon prezzo, perché parlando di prezzi, diciamo che l'argenteria La Pagoda vi fa pagare il giusto. Uno, quando va in argenteria, non deve entrare con l'idea di siamo in argenteria, spendiamo l'occhio buono della testa.
1: Assolutamente no, questa è una cosa molto molto importante. Venite a vedere, comunque a dare un'occhiata, giusto per capire e rendersi conto della qualità. Io non posso dire dell'altissima qualità, Giovanni, perché come chiedere all'oste se il vino è buono,
0: perché tu sei umile.
1: Però
0: dicono, sono umile.
1: Però la qualità che noi abbiamo all'interno del nostro punto vendita è veramente super, perché io a questo ci ho tenuto veramente con le unghie e i denti.
0: Ma guarda, diciamolo, se argenteria La Pagoda, passami il termine, è in pista da più di 50 anni,
1: sì,
0: un motivo ci sarà, quindi giocatele queste carte, no? Non fare l'umile. Va bene, argenteria La Pagoda, Tezze sul Brenta, via Campagnari numero 13.
1: Telefono 0424 560243.
0: Alla prossima, Primo.
1: Buona giornata.
2: Radio Sorriso.
3: Radio Sorriso.
4: Più giovane.
5: Più giovane.
6: Più giovane che mai.

Il viaggio continua e ci porta in quella di Marostica, andando a salutare Ivana con protagonista Sabrina Salvestrin, nonno alpino. A seguire da Marostica in quella di San Martino di Lupari, Padova. Il saluto a Francesca, un abbraccione a te. A seguire protagonista sarà Omar Codazzi, Pagine Belle.

0: Sorriso.
1: Radio Sorriso.
0: Più giovani.
1: Più giovani che mai.
2: State ascoltando Oltre il Liscio.
3: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità

0: sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Sorriso.
2: Cari amiche
3: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
3: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
4: La storia non è mai definitiva. Cambia, si evolve, si riscrive. Da oltre 20 anni gli speciali di Storie in Rete sono la rivista per chi vuole andare oltre. Approfondimenti, documenti, interviste per rileggere il passato con uno sguardo nuovo. Dalle origini al Novecento, ogni verità può essere rimessa in discussione. Gli speciali di Storia in Rete. Il passato è in movimento. Nelle migliori edicole in formato digitale.
5: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
8: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modular. Demoliamo per l'ambiente.

Il nostro viaggio, il nostro viaggio musicale con Oltre il Ligio a Radio Sorriso prosegue, cari ragazzi e cari sorrisini belli. Andiamo adesso in provincia di Venezia, a Salzano, salutando Lina con Michele Rodella, l'uva fogarina, e poi a Spinea, salutando Zefferino con Pietro Galassi, la tua canzone.

canzone. Pochi passi, siamo a Castelfranco andando a salutare Alba, buon pomeriggio a te, le fise di Roberto Scaglioni con Edmondo Comandini, le note di

terra. La prossima tappa, grazie a voi, oggi avete arricchito in modo speciale il nostro viaggio musicale. La prossima tappa ci porta in quella di Gemona, andando a salutare Elda con, e ritroviamo Katia, Nostalgia di un bacio. Da Gemona poi in quella di Verona, salutando Giampaolo con Irma di Benedetto, il tango Te Chiero.

cumbia sei così. E subito dopo il appunto ora, subito dopo la pausa, andando in quel di Murano, della bella Murano, andando a salutare Franco, ritroviamo l'orchestra Bagutti qui con Chiara Raffelli e Tio Vo-

0: Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: State ascoltando Oltre il Liscio. Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso. Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.

0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 16 e 4 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
4: Radio Sorriso Traffico.
5: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli in direzione Milano, coda di 3 km tra Modena Sud e il bivio A1, A14 Bologna-Taranto per un incidente. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione Trieste, coda di 2 km tra Parazzolo e Robato per un veicolo in avaria. Sulla 13 Bologna-Padova in direzione Bologna, scorta di veicoli tra Boara Pisani e Terme Ugani. È tutto.
6: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
10: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
11: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
12: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
11: Ma non ho nemmeno l'acqua.
12: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
13: Che forte, Cystiset Forte!
12: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
14: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

0: Bene, bene, bene, cari sorrisini, anzi direi di più, orbene, orbene, orbene, come sempre il venerdì, il nostro viaggio musicale per qualche minuto, viaggia tra le stelle, insieme con colei che, come dico sempre, ha questo rapporto così speciale, così privilegiato con gli astri, la nostra, Elisa Nadai. Ciao Elisa, buon pomeriggio.
1: Eccomi qua Claudio, presente come sempre con le stelle, bene, con la classifica del nostro oroscopo di questo weekend che poi ci porta direttamente al mese di giugno. Ma che meraviglia! Allora partiamo subito dal 12° posto. Sagittario, weekend un po' nervoso, piccole incomprensioni in famiglia con le persone vicine, meglio non insistere nelle discussioni, soprattutto nella giornata di sabato. 11° posizione per i gemelli, la testa corre più veloce dei fatti, rischio di dimenticanze o appuntamenti confusi. La domenica vedrete che sarà un pochino più serena, non disperate. 10ª posizione per il Cancro, qualche pensiero di troppo e quindi questo vi rende più sensibili del solito, meglio dedicarsi alla casa, alle cose facili, semplici, alla tranquillità. 9ª posizione Ariete, energia sì ma un po' disordinata, attenzione agli scatti di impazienza soprattutto nei rapporti familiari. 8° posto Vergine, tutto sotto controllo, forse anche troppo sotto controllo, rischio di stressarsi per dettagli che poi non cambiano la sostanza del weekend. 7ª posizione Scorpione, atmosfera un po' altalenante, qualche piccola tensione che si scioglierà solo con calma e tanta tanta pazienza. E così siamo alla metà del nostro oroscopo, il giro di boa, tempo di qualche canzone e poi torniamo.
0: Benissimo, benissimo, grazie, grazie, grazie. Cara Elisa, tempo di un Fox con Davide, i ragazzi del sole e una vecchia America.

0: E ritorniamo tra le stelle insieme con la nostra Elisa Nadai. Rieccoci Elisa.
1: E così uscimmo a rivedere le stelle, scriveva qualcuno. Di nuovo insieme con il nostro oroscopo, con me Elisa e anche con Claudio, che sta attendendo il suo segno zodiacale.
0: Brava.
1: E non è ancora uscito, quindi vuol dire che è nella parte alta della classifica. Ricapitoliamo: 12° posto Sagittario, 11° Gemelli, 10° Cancro, 9° Ariete, 8° Vergine, 7° Scorpione. In sesta posizione troviamo la Bilancia.
0: Eccola.
1: Un weekend armonioso, ideale per incontri tranquilli, per momenti piacevoli in compagnia. 5° posto Leone, buona energia, voglia di uscire, anche una semplice passeggiata può portare buon umore. 4ª posizione Pesci, fine settimana bello, intuitivo, ottimo per la famiglia, per i ricordi, per gli affetti. 3ª posizione Toro, stabilità e piccoli piaceri, cucina, casa, relax sono la vostra fortuna di questi giorni, vi sentite appagati. 2° posto Acquario, weekend vivace con qualche sorpresa piacevole, contatti sociali stimolanti, avete molta energia e tanti sorrisi da dispensare. E al 1° posto vince il segno del Capricorno, il migliore di questo weekend, serenità e una bella sensazione di equilibrio, 2 giorni davvero ben riusciti. E così siamo arrivati alla fine della nostra classifica, fate i bravi mi raccomando, ciao a tutti.
0: Grazie Elisa, grazie, bene. E che dire ragazzi, beh, complimenti vivissimi per i nati del Capricorno, medaglia d'oro per questo weekend. Allora, come sentivamo, scendendo sino al 12° appannaggio in questo fine settimana del Sagittario, nonostante tutto cari ragazzi, che il sorriso non manchi mai, per essere, per restare sempre

0: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
1: Nel finale del viaggio musicale di oggi, Francesca Mazzucato con il Faraone. Saluto anche Stefania e diamo un benvenuto alla vita.

0: insieme con Sonia Davis, la Kizomba Sole Nero. Cari ragazzi, cari sorrisini, siamo in addirittura d'arrivo nel viaggio musicale odierno di Oltre Liscio, l'ultimo di questa settimana e anche l'ultimo del mese di maggio. Mamma mia, un altro mese che se ne va. E vedo qua accanto a me già pronto Luca con la tavolozza e i colori per dipingere la musica nel proseguo di questo pomeriggio. Ciao Luca.
1: Stavi per dire cocktail, secondo me.
0: No, stavo pensando alla tavolozza.
1: Alla tavolozza. Buon pomeriggio.
0: Bene, buon pomeriggio anche grazie, a te Luca, grazie. Bentornato. Grazie, e mille. Adesso per proseguire questo venerdì pomeriggio insieme con tutti gli ascoltatori.
2: Assolutamente sì, sono qui per loro.
0: Bene. E naturalmente sempre protagonisti attraverso le vostre scelte, le vostre selezioni musicali. Bravo Luca. Noi, cari ragazzi, ci salutiamo con l'orchestra di Andrea Bonifazi, con la voce di Daniela Curti, che salutiamo. Ciao ragazzi, e un bel augurio di viva l'estate, visto che è lunedì prossimo, primo giugno, e inizierà l'estate meteorologica.
1: Esatto, bravo. Perché informatissimo.
0: Quella astronomica poi il 21
2: è un po' più in là.
0: A seconda, dobbiamo vedere il solstizio quest'anno quando cade, ma insomma teniamolo sempre il 21, dai.
2: Sì,
0: poi
2: sì più o meno un'ora più, un'ora in meno, che problema c'è?
0: Allora, bene, grazie. Allora, cari ragazzi, cari sorrisini, buona continuazione di ascolto, buona serata, e per tutti coloro che approfitteranno come me del ponte del 2 giugno, allora sereni giorni di relax e di riposo. Bene, viva l'estate, auguri a tutti, grazie Luca, buon tutto.
2: Ciao Claudio, okay. Grazie a te.
0: Bene, alla prossima, ciao, buona vita.

0: Avete ascoltato Oltre il Liscio. In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Sorriso!
3: Un numero che sorride sempre?

0: a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
1: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
2: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Sorriso.
2: È il momento di I colori della musica.

Riccardo Petrucci, amici del cuore, con Estasi. Apriamo con questa bella cumbia alle 16:38 minuti di questo venerdì 29 maggio 2026. A tenervi compagnia fino alle ore 18, la voce di Luca con i colori della musica, i bei colori della musica, la musica delle grandi orchestre italiane che solo Radio Sorriso vi fa ascoltare e vi tiene soprattutto tanta, tanta compagnia. Ben ritrovati, sorrisini, ben ritrovati. È sempre un piacere essere qui, davvero, davvero di cuore. Vi ricordo subito i contatti telefonici per raggiungermi, per le vostre richieste musicali e anche per raccontarmi un po' e dirmi la vostra sull'argomento del giorno. Oggi vi chiediamo qualcosa in merito allo spreco di cibo. Secondo voi una volta si sprecava di meno? Consigli per non sprecare. Ecco, io sono una persona che assolutissimamente non butta via mai niente. Se avanza qualcosa si mangia il giorno dopo e forse anche il giorno dopo ancora, perché non si butta assolutamente via niente. Il cibo va consumato assolutamente, non va buttato via. Ecco, io sono di questa idea qua e voi ditemi la vostra. 345-4845-663 per quanto riguarda la messaggistica, SMS, WhatsApp e Telegram. Se avete il piacere di telefonare, fatelo senza problemi allo 0423-736680 o 736681. Vado a salutare l'amico Giuseppe di Verona che mi scrive: mi puoi far ascoltare Anni Blu di Beppe Nardi? Grazie mille, sei forte. Ciao, grazie mille a te Giuseppe, e ti accontento con molto piacere. Beppe Nardi, questo bel valzer con Anni Blu, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso.

Marco Dazzi, amore e gelosia. Vado a salutare l'amica Enrica di Treviso che mi scrive: ciao Luca, sono Enrica di Treviso ma mi trovo in Svizzera e vi ascolto in streaming. Per favore, potrei ascoltare Amore e gelosia di Omar Codazzi? Grazie per la compagnia che fai, Enrica. Grazie mille a te, cara Enrica, un abbraccio fortissimo, un saluto anche alla bella Svizzera. E naturalmente mi ricordi, e io ricordo ai sorrisini in ascolto, che ovviamente noi non siamo solo in FM, non ci siamo solo nella radio che ascoltate, ma ci siamo anche in streaming e anche in applicazione, per cui ci potete ascoltare ovunque, anche all'estero. Quindi grazie Enrica che mi hai dato questo spunto, appunto, da poter poi comunicare ai nostri sorrisini anche la possibilità di ascoltarci in streaming e in app. Ovviamente un abbraccio e una buona serata. Saluto anche l'amica Rita di Udine che mi ha telefonato per un saluto e per dirmi che anche lei assolutamente non spreca il cibo. Se avanza si mangia il giorno dopo, oppure se magari è fuori prende le cose giuste senza esagerare, in modo tale che le finisce senza avanzarle. Brava Rita, un abbraccio a te e a tutta la tua famiglia. E adesso è il momento di festeggiare un anniversario di matrimonio, 61 anni di matrimonio, gli amici Graziella e Renzo di Caorle. Ma complimenti, quanti anni, che meraviglia, bravissimi, mi sono quasi emozionato prima al telefono con Graziella quando mi ha detto 61 anni di matrimonio, bellissimo, e mi richiedono un brano che ballavano tanti anni fa, ed è una bella cubana, una bella begin con l'orchestra Bagutti. Auguroni Graziella, auguroni Renzo e buon anniversario.

0: Davide Montali con Pelle di Nuvole. Vado a salutare l'amica Chiara di Treviso che aveva il piacere di ascoltare proprio un brano di Davide Montali. Cara Chiara, spero di avere accontentato la tua richiesta, spero che questo brano che ho scelto ti sia piaciuto. Un abbraccio e una buonissima serata e grazie per aver telefonato allo 0423 736 680. Vi ricordo anche il numero per la messaggistica 345 48 45 663. Noi oggi vi chiediamo di commentare, ecco, lo spreco di cibo. Secondo voi una volta si sprecava di meno, oggi si spreca un po' di più o si sta più attenti? Non saprei, io penso che forse oggi stiamo un po' più attenti, assolutamente sì, ma io sono di questa idea qua. Comunque, se avete qualche consiglio per non sprecare, scrivetemi, mandatemi qualche bell'audio messaggio oppure mi telefonate. Noi ci risentiamo tra pochissimo, fermi lì e non vi muovete.
1: State ascoltando I Colori della Musica.
2: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
3: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
4: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva, e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
5: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
6: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
7: Sorriso!
8: Radio Sorriso. La musica, chiedila allo 0423 736 680.
9: Sono le 16:59.
10: Radio Sorriso, le notizie di Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
11: Buon pomeriggio.
12: Ponte del 2 giugno, il traffico è sostenuto sulle strade e autostrade del Veneto. La situazione più preoccupante rimane quella dell'auto Brennero, che domani potrebbe essere bloccato dalla protesta ambientalista. Il prefetto di Verona ha già disposto il divieto per i mezzi pesanti. Traffico sostenuto già da stasera, ma anche domani e domenica, verso le direttrici per il mare e quelle per la montagna. Dal 1 giugno scatta anche nel Veneto la possibilità di chiedere rimborso dei pedaggi in caso di cantieri o di blocco prolungato del traffico lungo la rete di competenza. La novità in questa prima fase riguarda solamente i viaggi effettuati all'interno delle competenze di ogni singola concessionaria. Il rimborso sarà possibile solo in determinati casi, come ad esempio rallentamenti dovuti a cantieri programmati o traffico bloccato per oltre un'ora.
13: Nel Vicentino è entrato ufficialmente in esercizio il nuovo impianto fotovoltaico realizzato dal gruppo Magis a Trissino. Si tratta di un'infrastruttura energetica da 8,8 megawatt di potenza di picco, destinata a produrre circa 12 gigawattora di energia elettrica all'anno, pari al fabbisogno di oltre 4.000 famiglie, il più grande parco fotovoltaico in Veneto e il secondo in Italia.
12: La Giunta Veneta mette a disposizione oltre 200.000 euro per rafforzare la rete dei veneti nel mondo e investire sulle nuove generazioni. Il programma coinvolge una rete composta da 6 associazioni con sedi in regione e 10 federazioni e comitati presenti all'estero, attivi in paesi come Argentina, Sudafrica, Brasile, Australia, Canada e Uruguay.
13: È tutto per questa edizione, rimanete con noi.
1: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
14: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele. zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
7: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
11: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
15: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
16: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
17: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a rate.
18: Anche la tua auto elettrica è fantastica. Problemi di ricarica?
19: Ho zero. Con l'app MyAtlante e con soli €9,99 al mese ho fatto l'abbonamento Atlante Go. Così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
18: Cioè?
19: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Scarica anche tu l'app MyAtlante. Info e durata promo su atlante.energy.
20: Solo da ogni euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Un euro batte forte sempre.
21: Termini e condizioni in negozi online.
22: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
23: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland.

E rientriamo in diretta con questo bel lento Perfect Symphony. Luca Vettoretto, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso alle 17:08 minuti a tenervi compagnia fino alle ore 18 con i colori della musica, la voce di Luca. Saluto Maria Angela da Maser che mi scrive: buongiorno a voi tutti, volevamo dare un bentornato al nostro caro Luca Vettoretto che si è trasferito a Verona. Per piacere, se mi fate ascoltare una canzone, appunto Perfect Symphony, da mamma Daniela e zia Adelina e Maria Angela. Grazie mille, un abbraccio carissime a voi, un abbraccio forte e grazie per aver mandato il vostro messaggino al 345 48 45 663. Saluto anche Dina da Rodeano che passa per un salutino veloce. Ciao Luca, un saluto, ti sto ascoltando, che tanta compagnia e che tante belle canzoni. Grazie mille Dina, un saluto anche a tutte le tue amiche, una buona serata, un abbraccio forte forte forte. Continuiamo e vado a salutare Plinio da Resana che mi richiede il prossimo brano che ci andiamo subito ad ascoltare, una bella cumbia, Rossella Ferrari e i Casanova con Afrodite. Ciao Plinio.

Giusy Mercury, se fossi amore, sempre qui su Radio Sorriso, e vado a salutare l'amico Giuseppe di Treviso che aveva il piacere di ascoltare per l'appunto un brano di Giusy Mercury. Ciao Giuseppe, un abbraccione forte forte forte e una buonissima serata. Continuiamo e vado a salutare l'amica Giulia di Brescia che mi ha telefonato e mi ha fatto un sacco di complimenti a me e a tutti naturalmente i colleghi, perché ha detto che non ci ascolta da molto, ci ha scoperti da poco tempo, ma ci ha fatto tanti tanti complimenti, che siamo gentili, siamo davvero degli bravi speaker, e quindi grazie, grazie mille Giulia, davvero grazie, le vostre parole ci emozionano sempre tanto e ci spronano a fare sempre meglio. Chitarra Vagabonda, Roberto Tagliani, il brano richiesto dalla nostra amica Giulia, che io abbraccio, saluto e ringrazio.

Matteo Bensi, Vesuviana, questa bella tarantella, sempre qui su Radio Sorriso. Saluto Adelio da Oriago che mi scrive: buona serata, gente di Radio Sorriso, da Gianni e Adelio. E mi manda una bella foto con appunto l'amico Gianni Dego. Un abbraccio, carissimi, e una buonissima, buonissima serata. Adesso è il momento di un bel valzer con Dezz'Amore a Romparis, e subito dopo una bella polca alla spensierata Giovanni Zanin, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso. E noi ci risentiamo per l'ultima mezz'oretta insieme, sempre in mia compagnia, in compagnia di Luca, con i colori della musica.

0: State ascoltando I Colori della Musica.
1: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

0: in radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
1: Ops.
2: Ops.
1: Ops.
0: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
2: Ops.
0: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
3: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
4: Sorriso.
5: Le tue richieste a Radio Sorriso, solo allo 0423 736680.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non può

0: Piero, erboristeria La Rugiada a Legnaro e sanitaria Zoccarato a Limina. Ma come sempre 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a casa vostra a 38 euro. E allora 035 83 17 91.
1: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
2: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: il brano del mese di Edizioni Galletti Boston.
1: E ringraziamo le Edizioni Galletti Boston per il brano del mese, Destino, Gianfranco Foscoli, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso. Ascoltiamo adesso un messaggino, un audio messaggio che ci è arrivato al 345-4845-663.
2: Ciao, sono la Maria Teresa di Desenzano.
1: Ciao,
2: volevo
1: Maria.
2: Dire una cosa, una volta al sondaggio di oggi, volevo dire che una volta non c'era niente, si raccoglieva su anche i pezzi di pane. Io ho 65 anni e ricordo la miseria che avevo, il mangiare,
1: certo,
2: che non è come adesso che hai tutto.
1: Certo, ciao. Certo.
2: Ciao, fai una bella mazzurca che
1: va
2: una
1: bene.
2: Vale l'altra. Ciao, grazie, buona serata.
1: Ciao Maria,
2: sono
1: grazie
2: Maria.
1: A te. Ciao, ciao cara, grazie mille, grazie anche per aver condiviso la tua opinione sull'argomento del giorno. Vi ricordo che oggi vi chiediamo di raccontarci la vostra, di dirci la vostra per, in merito allo spreco di cibo. Secondo voi una volta si sprecava di più o di meno? E beh, fatecelo sapere, come ha fatto naturalmente la nostra amica di Desenzano, al 345-4845-663, oppure mi telefonate allo 0423-736680 o 736681. E per la nostra carissima amica ho scelto questa bella mazurka, Danilo Ponti Band con Clara Bella.

0: Radio Sorriso.
1: Ay Dios, ay Dios.

Cecilia Gayle con il Tipi Tipi Tero, questo bellissimo brano, ballo di gruppo, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso. E proprio oggi Cecilia Gayle è stata ospite in collegamento a Giro di Tacco in TV e successivamente ad Artisti in Radio qui appunto su Radio Sorriso. Questa sera a partire dalle ore 22 potete ascoltare la replica di Artisti in Radio appunto con l'intervista a Cecilia Gayle insieme alla nostra Elisa, se non sbaglio. Continuiamo con le vostre dediche musicali e vado a salutare Elvio da Postioma, che vuole dedicare alla sua amata Sonia il prossimo brano. Un bel moderato, Ovunque sarai, Michele Ranieri, naturalmente sempre qui su Radio Sorriso. E io vi abbraccio, caro Elvio e cara Sonia.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: Le mondine con me, compare Giacometto, sempre qui su Radio Sorriso. Vado a salutare l'amica Barbara di Lodi. Ciao Luca, sono Barbara dalla provincia di Lodi, grazie del tuo messaggio. Allora fammi ascoltare una canzone delle mondine, perché prima avevo detto appunto a Barbara che non potevo accontentarla con il brano di Omar Codazzi perché era già passato, ma ho fatto un'ottima scelta perché ti ho dedicato le mondine proprio con me, compare Giacometto. Quindi la binata è riuscita, cara Barbara, un abbraccio e una buona serata. Ma buona serata anche a Patrick.
1: Ma buonasera caro Luca, buonasera agli amici di Radio Sorriso, un abbraccio a quelli che stanno ascoltando in questa focosa giornata,
0: esatto,
1: di maggio.
0: Bravo, proprio focosa, ma non ne andiamo fuori, siamo solo a maggio.
1: Siamo solo a maggio.
0: Esatto, ecco, speriamo che si attenui, ma non lo so.
1: Però Marzia di Fiume Veneto ha mandato un bel video che
0: esatto,
1: ci fresca un po', eh.
0: Però era di stamattina, quindi
1: sì,
0: non so adesso se si sia squagliata nel
1: però
0: frattempo.
1: Diciamo che insomma, bene o male, a vederlo così da un po' di frescura.
0: Esatto, alle 6 era arrivata da 45 minuti, arrivati in 45 minuti, accompagnata da Giovannone e a Caorle, era ecco, a Caorle, brava, brava Marzia, un po' di invidia.
1: Sana invidia ci sta sempre bene. Comunque.
0: Ecco, noi alle 6 di stamattina cosa stavamo facendo?
1: Ma io ero in giro, quindi.
0: Stavi già lavorando, a me mancava poco.
1: Ero già operativo, insomma, ecco.
0: E Marzia si stava godendo il mare.
1: Bene, brava Marzia, così mi piace.
0: Cari sorrisini, per me è tutto, vi saluto, ma vi lascio in ottima compagnia, in compagnia di Patrick che vi accompagnerà per le prossime due orette fino alle ore 20 con cocktail di sera.
1: Esattamente.
0: Giusto? E per quel che mi riguarda ci risentiamo domani a partire dalle ore 17. Una buona serata, un abbraccio e l'amore è l'amore. Alex ODJ, questa bella dance sempre qui su Radio Sorriso. Fate i bravi ma non troppo. Ciao!

0: Avete ascoltato I colori della musica.
1: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
2: Deve essere mirata sulla tua zona.
1: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
2: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
1: Ma bravi, avete studiato?
2: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità loro le fanno così.
1: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
3: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
4: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
5: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
6: Sorriso.
7: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
8: Sono le 18 e un minuto.
9: L'ora esatta è stata offerta da:
10: il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia, farla online e aspettare la consegna. Ordina su Ali per me e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
11: A Radio Sorriso, le ultime notizie.
12: Buonasera da Ester Roletto. Si aggrava il bilancio dello scontro tra uno scuolabus e un SUV a Mazara del Vallo nel Trapanese. Almeno 19 feriti, 14 bambini, 2 trasportati negli soccorsi a Palermo e 5 adulti. Il pulmino si è ribaltato nell'impatto. Disagi in diverse città e nei trasporti pubblici per lo sciopero generale proclamato oggi dalle organizzazioni sindacali di base. Bolino nero domani sull'autostrada A22 per una manifestazione ambientalista sul versante tirolese che bloccherà l'asse del Brennero. Al centro della protesta l'insostenibilità del traffico merci. Queste le breaking news di TGcom 24.
13: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
14: No, no, no, non voglio.
13: Sì, ma la nostra qualità.
14: No, dico, certo.
13: Beh, ma i nostri controlli.
14: No, le mie sono migliori.
13: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
14: MV-Line.
13: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
14: MV-Line!
13: Maniaci della qualità.
15: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
16: Permesso? Che bel parquet!
17: Ha visto?
16: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
17: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
16: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
17: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
16: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
18: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
19: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do 2 dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
20: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
21: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
20: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
22: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
23: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
6: Sorriso!
0: È il momento di cocktail di sera.

E allora, cari amici di Radio Sorriso, un abbraccio a tutti voi, un buon venerdì 29 maggio, siamo qui in diretta dagli studi di Castelfranco. Scusatemi, ma la lingua è andata un po' per i fatti suoi. Dicevo, siamo qui in diretta dagli studi di Castelfranco Veneto e sulle frequenze di Radio Sorriso con il vostro Patrick fino alle ore 20 a tenervi in compagnia. E allora salutiamo subito un'amica che ci ha richiesto la canzone che abbiamo appena ascoltato, questa Dillo alla Luna, con la voce di Stefania e Valentina all'orchestra Sorriso. E l'amica dice: buongiorno, anzi buonasera a tutti, vorrei dedicare Dillo alla Luna dell'orchestra Sorriso agli amici Bruno, Rosa, Alessandro, Franco, Marzia, Alessio, Gianni e Marina da Fiorenza di Torre di Mosto. Ciao Fiorenza, un abbraccio, grazie a te per aver richiesto la tua canzone preferita. Ricordo sempre il numero 345 48 45 663 tramite WhatsApp oppure telefonandomi allo 04 23 73 66 80 o 73 66 81. Questi sono i numeri della linea diretta insieme a me in queste due ore di cocktail di sera. E adesso andiamo ad accontentare appunto l'amica Nadia di Treviso, che mi ha telefonato richiedendomi questo Profumo di mare di Daniele Tarantino, un bel valzer, e poi dal valzer passeremo al valzer lento con Destino di Sandrino Piva, accontentando l'amica Sonia di Conegliano. E allora pronti con il valzer Profumo di mare Daniele Tarantino su Radio Sorriso per voi insieme a Patrick fino alle ore 20 con questo bellissimo, amatissimo e dolcissimo cocktail di sera per voi. Daniele Tarantino su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

ritorniamo in diretta su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, in compagnia del vostro Patrick fino alle ore 20 qui sulle vostre frequenze preferite, la radio che dà spazio alle orchestre italiane. Quindi andiamo a richiedere la vostra canzone preferita della vostra orchestra del cuore, quindi aspetto sempre i vostri messaggi tramite WhatsApp al 345 48 45 663, oppure potete telefonarmi allo 04 23 73 66 80 o 73 66 81. Andiamo subito a leggere un bel messaggino che ci è arrivato adesso dall'amica Alba di Celle Ligure in provincia di Savona, che dice: ciao Patrick, che bello rientrare a casa dopo una giornata di lavoro e sentire la tua voce e la bellissima musica che ci fai ascoltare. Vorrei sentire per cortesia un brano di Lorenzo Polidori. E allora grazie mille a te Alba, un abbraccio grandissimo e t'accontento subito, però prima voglio salutare Matteo di Vo Euganeo. Ciao Matteo, un abbraccio e grazie per le belle parole del tuo messaggio. E poi salutiamo anche l'amica Enrica di Treviso. Ciao Enrica, grazie anche a te per ascoltare via streaming Radio Sorriso, e dice che il mio nome gli ricorda il suo amore, il dottore che è in missione. Un abbraccio anche a te e ci sentiamo quando torni dalla Svizzera. Grazie Enrica, un abbraccio grandissimo anche a te per il tuo bel messaggio. E poi salutiamo l'amica Anna di Ponzano Veneto, che mi ha telefonato solo per un saluto. Allora grazie Anna, grazie anche a te. E allora pronti, ci balliamo questa bella cumbia, il carrozzone cumbia gitana con Lorenzo Polidori per l'amica Alba di Celle Ligure in provincia di Savona.

siamo ascoltati anche la celebre mazurka variata con Bruno Bressi qui su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Andiamo subito a salutare l'amica Luisa dagli Stati Uniti che mi scrive: ciao Patrick, sono Luisa dagli Stati Uniti, sempre in ascolto di Radio Sorriso, se possibile facciamo gli auguri a mio fratello Guido che oggi è il suo compleanno. E allora tanti auguri Guido anche da parte di tutta Radio Sorriso, e lui è di Fiume Veneto. Un abbraccio a te Guido, tanti auguri da tua sorella che è negli Stati Uniti, un abbraccio forte forte, e richiede la canzone Il Contadino di Marco El Clan, dice che sta stirando in nostra compagnia, baci a tutti. E lì negli Stati Uniti sono precisamente le 12:30 in questo preciso istante. Allora carissima, ti accontento con tanti auguri per tuo fratello Guido, buon compleanno con Il Contadino di Marco El Clan su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. 345 48 45 663 per le vostre richieste tramite WhatsApp, oppure 0423 736 680 per il telefono.

0: Discese e salite sono tornate disponibili.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
2: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
3: Sorriso.
4: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663 e interagisci in diretta con i nostri speaker.
5: Respira la natura. Vivi il mare. Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
6: Gruppi parrocchiali, centri estivi, Grest. Volete passare una giornata immersi nelle meraviglie della natura? Organizzate la vostra visita alle Grotte di Oliero con giro in battello sul Brenta. Ci sono prezzi speciali per tutte le comitive. Per info e prenotazioni 0424 55 82 50 o info@ivanteam.com. Ivan Team, il rafting per tutti.
7: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
9: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in

torniamo in diretta su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, in compagnia del vostro Patrick fino alle ore 20, oggi venerdì 29 maggio. Siamo ormai alle porte del weekend, del lungo weekend che ci aspetta, perché ci sarà anche il ponte che insomma avrà luogo lunedì, insomma, e quindi faremo grande festa, grandi preparativi, grandi grigliate, grandi pranzi, grandi cene, insomma un weekend tutto da divertirsi. E andiamo a salutare subito l'amica Mira di Trieste. Ciao Mira, un abbraccio, perché adesso spiego un attimo, però prima di Mira voglio mandare un saluto a Norma di Noale, che mi ha telefonato ancora prima. Allora ciao Norma, un abbraccio a te, e Norma di Noale ovviamente come sempre saluta tutti gli ascoltatori di Radio Sorriso. Grazie Norma, grazie, un abbraccio. Ritorniamo però a Mira di Trieste, che Mira vuole mandare un messaggio tramite radio al suo fidanzato. E al suo fidanzato, aspetta che faccio un po' la voce impostata. Allora, caro fidanzato di Mira, la cara Mira su Radio Sorriso, anzi tramite Radio Sorriso, vuole indicarti la parola numero 3. Quindi, carissimo che sei all'ascolto, tu che sai la parola numero 3, lei ti saluta veramente tanto e ti dedica la casa in Via del Campo con la voce di Antonella. Ma ritorniamo a noi, perché adesso andiamo a salutare anche l'amico Angelo di Castelcovati, che poi andremo ad accontentare con Luca Panama ed Andrea, questa bella baciata. Intanto la casa in Via del Campo per l'amica Mira di Trieste. E allora, cara Mira, eccola qua. Per te, ma soprattutto per il tuo fidanzato, carissimo, ricordati la parola numero 3 di Mira.

ritorniamo in diretta su Radio Sorriso. Scusate, ma ero al telefono. Ovviamente con chi? Con l'amica Solidea. Solidea, mi tieni troppo al telefono qua. Gli ascoltatori devono ascoltare anche la musica, quindi io devo darmi da fare. Vabbè, grazie Solidea, ti mando un bacio grande, grande a te, anche a Dina, le amiche di Rodeano Alto in provincia di Udine. Poi ti accontenterò con una bella polca come piace a te. Intanto accontentiamo l'amica Dora di Reggio Emilia e l'amico Massimiliano di Padova, che ci hanno richiesto una bella canzone di Omar Codazzi, e dicono: ciao Patrick, sono Dora da Reggio Emilia, potresti farmi sentire la nuova canzone di Omar Codazzi, Goodbye? Grazie mille, viva Radio Sorriso, siete i miei preferiti, bellissima musica, buon weekend a tutti. Grazie, e insieme a te salutiamo anche Massimiliano, appunto, di Padova, che ci hanno richiesto questa bellissima canzone di Omar Codazzi. Allora, per voi arriva Goodbye, eccola qua su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, con Patrick fino alle 20.

0: state ascoltando Cocktail di Sera.
1: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
2: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.
3: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla farmacia Verzeni ad Albino, all'erboristeria Come il Sole a Bergamo, la farmacia San Martino di Nembro e la profumeria Supercasa a Nave. E come sempre chiamando Bergamo 035 83 17 91. Due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro a casa vostra. Chiama ora la BM Steel 035 83 17 91.
4: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
5: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
4: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
5: Delix.it.
4: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
5: Delix.it.
4: Spediamo gratis in tutta Italia.
5: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
4: Delix.it.
5: Delix, il tuo partner al lavoro.
6: Sorriso.
7: Cari amiche
8: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
8: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Sono le 19 e un minuto.
10: A Radio Sorriso le ultime notizie.
11: Buonasera da Esteroletto. Uno scuolabus si è ribaltato a Mazara del Vallo nel Trapanese dopo lo scontro con un SUV. 19 feriti, 14 sono bambini, 2 sono stati trasportati nell'insoccorso a Palermo. Il conducente della vettura, 51 anni, privo di patente e assicurazione, non avrebbe rispettato uno stop. A bordo la moglie incinta e 5 figli. Tenta di accoltellare il professore durante le lezioni e riprende la scena con il cellulare. È successo in una scuola media di San Vito Lo Capo, in Sicilia. Protagonista un 11enne, in diretta video su Telegram. Dietro al gesto ci sarebbe la rabbia per un 4 preso ad un'interrogazione. Ha ucciso il padre dell'ex compagna al culmine di una lite a Porcia, in provincia di Pordenone. La vittima, un 59enne di origini rumene, è intervenuto per difendere la figlia di 39 anni. L'aggressore, 51enne, avrebbe colpito con il collo di una bottiglia. Putin promette un'indagine obiettiva sul drone precipitato su un edificio residenziale in Romania, anche se crede sia ucraino. Ma Bucarest, che accusa Mosca, ha espulso il console russo e ha chiuso la rappresentanza diplomatica. Medvedev ai cittadini europei: siate vigili, il sonno tranquillo è finito. Lo stretto di Hormuz diventerà presto operativo, annuncia Donald Trump prima di entrare nella Situation Room della Casa Bianca per prendere una decisione definitiva sull'Iran. Araqchi, gli Stati Uniti rinuncino a richieste eccessive per raggiungere un accordo. Bolino nero domani sull'autostrada A22 per una manifestazione ambientalista sul versante tirolese che bloccherà l'asse del Brennero. Al centro della protesta l'insostenibilità del traffico merci in quello che ormai è il principale hotspot delle Alpi per il trasporto pesante. Situazione già critica in Austria. Queste le breaking news di TGcom 24.
12: Buongiorno. Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
13: No, no, no, non
12: sì, ma la nostra qualità.
13: No,
12: beh, ma i nostri controlli.
13: No,
12: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
13: MV Line.
12: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
13: MV Line!
12: Maniaci della qualità.
14: Vuoi un'energia tutta tua?
6: Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.
13: Sorriso!
14: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
15: Radio Sorriso, ovvio.
16: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
17: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
13: Sorriso.

E ritorniamo in diretta su Radio Sorriso. Abbiamo ascoltato anche questo bellissimo swing Petit Fleur con Magri e Lisoni su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vi ricordo in compagnia del vostro Patrick fino alle ore 20 su questo cocktail di sera. Andiamo a salutare subito l'amico Beniamino di Conco che mi ha richiesto la canzone La Fritola di Gianni Dego. E allora, carissimo Beniamino, io ti accontento subito e poi accontenteremo anche l'amico Enzo di Goito in provincia di Mantova, che dice: ringrazio e saluto tutti gli ascoltatori per la compagnia e vorrebbe sentire la galopera di Lella Blu. E allora, pronti, intanto arriva la fritola con Gianni Dego e poi per te Enzo arriva la galopera con Lella Blu. E allora, pronti, un bel moderato con Gianni Dego.

E ritorniamo in diretta su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Vi ricordo in compagnia del vostro Patrick fino alle ore 20. Siamo il venerdì ormai le porte del weekend lungo si sono aperte. E allora andiamo a salutare anche l'amico Manuel di Vicenza. Ciao Manuel, grazie per la tua bella telefonata e dei tuoi saluti. Come sempre, sono sempre ben accetti. Grazie. Salutiamo anche l'amica Rita di San Daniele del Friuli. Ciao Rita, un bacio, un abbraccio anche a te. Salutiamo ovviamente anche tutti gli amici friulani all'ascolto di Radio Sorriso. Adesso salutiamo anche Flora. Flora di Brescia, che mi ha richiesto una bella canzone di Pietro Galassi. Io, carissima Flora, ti accontento molto volentieri, perché è un bel valzer lento dal titolo Affacciati al balcone. Poi salutiamo con tanta stima e simpatia l'amico Luca Roncari, che ci sta seguendo dalla sua auto perché si sta recando ad una cena. Ciao Luca, un abbraccio a te e a tutta la tua orchestra. Grande, grande, grande. E adesso pronti ragazzi, Affacciati al balcone, questo bellissimo valzer lento con Pietro Galassi per l'amica Flora di Brescia. Tutto quanto per te, cara Flora.

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: solo da 1 euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
1: Termini e condizioni in negozio online.
2: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
3: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
4: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
3: Ma non ho nemmeno l'acqua.
4: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
5: Che forte Cystiset Forte.
4: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
6: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
7: Sorriso.
8: Partecipa anche tu ai programmi di Radio Sorriso. Inviaci un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663
9: 48 45 663
8: e interagisci in diretta con i nostri speaker. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
10: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
11: 40 anni di innovazione, 40 anni di sfide e di successi, 40 anni di soluzioni per la pulizia dei pavimenti, 40 anni di spazzatrici e lavasciuga pavimenti prodotte a Cittadella ed esportate in tutto il mondo, 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio, 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning. 1986-2026. Eureka, macchine per la pulizia dei pavimenti, compie 40 anni. Scopri di più su eurecamacchinepulizia.it.
12: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.

appuntamento anche alle edizioni Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso, che abbiamo, con cui abbiamo ascoltato questo bellissimo brano, la voce del nostro direttore, il nostro Alex, con Il ballo del sergente. E adesso andiamo ad accontentare appunto degli amici che ci hanno scritto via WhatsApp al 345-48-45-663, che sono gli amici di Mira, Desi e Alessandro, che richiedono una canzone di Daniele Cordani. La voce è quella di Pamela e arrivano per voi 10 giorni. Carissimi ragazzi, eccola qua, tutta per voi, da ballare ma da ascoltare sulla radio più giovane che mai, in compagnia di Patrick fino alle ore 20. E poi accontenteremo l'amico che ci ha richiesto Il ballo più bello del mondo con Ornella Nicolini, che è l'amico Silvano di Correzzo in provincia di Verona.

Del mondo con Ornella Nicolini qui su Radio Sorriso, la vostra radio più giovane che mai. Abbiamo gli ultimi 15 minuti da trascorrere insieme, ormai carichi di richieste, ma io cercherò di accontentare tutti quanti, insomma. E allora adesso, dopo questo bellissimo ballo più bello del mondo, andiamo ad accontentare anche una cara signora, Gianna di Trieste. Però prima di lei voglio fare tanti auguri di buon compleanno all'amico Tony di Ariano Polesine. Pensate che oggi compie la bellezza di 89 anni. Carissimo Tony, da parte mia e da parte di tutti gli ascoltatori di Radio Sorriso e anche da parte dei miei colleghi speaker, ti facciamo tanti tanti tanti cari auguri. E allora, come dicevo, l'amica un'amica Gianna di Trieste richiede una canzone d'amore. E allora per te, carissima Gianna, ho selezionato, anzi abbiamo selezionato insieme al telefono, questa bellissima Gli occhi verdi dell'amore. Per te la voce di Manuel Martini, e poi accontenteremo l'amica Mariella da Gorizia con Controvento, la voce di Valentina e l'orchestra di Valentina e Andrea Fiorentini. Pronti con Gli occhi verdi dell'amore? Manuel Martini per voi.

E ci siamo ascoltati questo controvento su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Adesso ragazzi siamo giunti purtroppo al termine di queste due ore insieme. Io vi do appuntamento a domani, sarò qui dalle 12.30 alle 15 per tenervi in compagnia a Radio Sorriso. E allora per le vostre dediche richieste mi raccomando selezionate sempre i numeri, mi raccomando, e anche telefonatemi anche solo per un saluto. Io vi aspetto domani e vi do l'appuntamento appunto per domani. E dicevo, scusatemi, però devo salutare anche l'amica Giovanna Di Noale. Ciao Giovanna, un abbraccio grande, scusami, mi sono dimenticato di salutarti. E poi saluto anche l'amica Teresa della Costa Azzurra. Ciao Teresa, un bacio grande anche a te, grazie per le belle parole. Che salutiamo anche Luisella di Taggia. Ciao Luisella, un abbraccione anche a te. Vi lascio con questa bella canzone, la voce di Pietro Galassi e di Aurora Codazzi, con Scusami, questo bel terzinato. A voi buona serata e buon venerdì sera. Tu non vuoi.

0: Avete ascoltato Cocktail di sera.
1: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
2: Deve essere mirata sulla tua zona.
3: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
1: Poi?
2: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
1: Ma bravi, avete studiato?
0: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità loro le fanno così.
1: Prendete appunti e segnatevi il numero 800 651 651.
4: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
5: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
6: Perché Nova, del gusto è la prova.
7: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
8: Se cerchi dolcezza
9: o se preferisci un gusto più deciso,
8: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
9: Sono entrambi buonissimi.
8: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
10: Sorriso.
11: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
12: Sono le 20 e 2 minuti.
13: Radio Sorriso Meteo.
14: Amici di Radio Sorriso, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trevi Meteo.
15: Nelle prossime ore qualche residuo fenomeno sparso interesserà la bassa Lombardia e l'Emilia-Romagna. Sulle restanti regioni settentrionali i cieli saranno in prevalenza sereni. Ci attende poi un sabato con sole prevalente, salvo per un po' più di variabilità sull'arco alpino e sull'Appennino settentrionale. Giornata di domenica sempre con qualche possibile nota instabile lungo l'arco alpino, in parziale sconfinamento poi tra pomeriggio e sera sulle pianure, specie di nord-est. Caldo ed afa di nuovo in intensificazione. Restate aggiornati sull'app di Trevi Meteo.
16: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
17: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
18: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
19: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
18: AdTab. Amarsi è facile.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: tanto prima o dopo bisogna morire tutti quanti.
1: Radio Sorriso, più giovane che mai.
2: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
3: Ops.
2: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
3: Ops.
2: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
4: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
5: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
7: Zio, la tua auto elettrica spacca, ma per la ricarica?
8: Problemi zero. Con l'app My Atlante e con soli 9,99€ al mese ho fatto l'abbonamento a Atlante Go, così ricarico ultrafast a 49 centesimi e ho il 50% in Green Gems sulla prossima ricarica.
7: Spiega meglio.
8: Ogni euro ricaricato, 50 centesimi offerti sulla ricarica dopo. Di' a tuo padre di scaricare l'app My Atlante. Info e durata promo su atlante.energy.
9: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
11: Sorriso!
12: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
13: Respira la natura, vedi il mare, scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia, amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare, la vacanza come dovrebbe essere.
14: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
15: Ciao a tutti, sono Albano e voglio anch'io ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve semplicemente e solamente la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza e non ve ne pentirete. Ciao a tutti, grazie, Albano.
16: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
17: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
18: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
19: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
11: Sorriso!
1: È il momento di Sorriso Grandi Firme.
20: Certo!
1: Successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane.
20: Cerco, le mie mani ti vorranno ancora.
1: In compagnia di Alex.

E sarà una puntata di Sorriso Grandi Firme, splendida, splendente come il brano che ha dato inizio a questo nuovo appuntamento con Alex, come ogni lunedì e venerdì sera qui ai microfoni di Radio Sorriso con le cover della musica italiana e i successi internazionali. Abbiamo iniziato proprio con Splendido Splendente, un successo di Donatella Rettore del 1979 contenuto all'interno dell'album Brivido Divino. Il brano diventò uno dei suoi maggiori successi e simbolo della musica pop disco italiana di fine anni 70. Il significato della canzone è ironico e provocatorio, ovviamente. Parla dell'ossessione per la bellezza estetica e della chirurgia plastica. Rettore immagina una società in cui l'aspetto fisico conta più di tutto, con riferimenti a bisturi, anestetici e facce nuove. Per l'epoca era un testo molto avanti perché toccava temi come il culto dell'immagine, l'identità di genere, la trasformazione del corpo e la vanità moderna. Ed è un brano che in realtà è molto molto attuale e molto moderno. Proseguiamo con Alida Ferrarese, You Raise Me Up, un successo norvegese dei Secret Garden pubblicato nel 2001. La versione più famosa è quella di Josh Groban del 2003. La canzone parla di una persona che ti dà forza nei momenti difficili, aiutandoti a rialzarti e a superare le paure. Può essere interpretata come una dedica d'amore, un messaggio spirituale oppure un ringraziamento verso qualcuno di importante. Il tono è emozionante e motivazionale, per questo viene spesso usata in cerimonie, eventi e momenti commoventi. Ascoltiamo con Alida Ferrarese, You Raise Me Up, qui a Sorriso Grandi Firme con Alex.

Laura Orchestra di Sabia ha sorriso grandi firme con un bel terzinato della musica leggera italiana. Abbiamo ascoltato Sento solo il presente. Anno 2013, brano scritto da Checco Silvestre dei Modai, uno dei successi pop più conosciuti di Annalisa, prima che si lanciasse con i brani assolutamente pop e disco. E la canzone parla del desiderio di vivere intensamente il momento presente, lasciando da parte paure, passato e incertezze sul futuro. Il tema centrale è un amore forte e immediato che fa dimenticare tutto il resto. Tono romantico, energico e positivo, con sonorità pop moderne tipiche degli anni 2010. Intanto noi proseguiamo e adesso abbracciamo invece la voce di Martina Pase con il brano La paura che ho di perderti. Anche questo scritto da Checco Silvestre dei Modà, lo stesso anno del brano di prima di Annalisa, 2013, brano interpretato da Bianca Azzei. La canzone parla della paura di perdere la persona amata e dell'insicurezza che nasce quando si ama profondamente. Il messaggio centrale è che l'amore rende vulnerabili, ma allo stesso tempo dà forza e coraggio. Un tono romantico, intenso, emotivo, con sonorità pop melodiche e delle ballate italiane. L'ascoltiamo con Martina Pase, La paura che ho di perderti.

State ascoltando Sorriso Grandi Firme. I successi di tutti i tempi, interpretati dalle orchestre italiane. In compagnia di Alex.

La grinta e l'energia di Rita Del Mare con un'altra bella cover a sorriso, grandi firme, figlia di Loredana, anno 2021, brano presentato al Festival di Sanremo proprio da Loredana Bertè, una canzone autobiografica che parla di una donna forte, indipendente e ribelle che si è costruita da sola nonostante critiche e difficoltà. È anche un messaggio di emancipazione femminile e di orgoglio personale. Un tono energico, provocatorio e grintoso nello stile rock pop tipico di Loredana Bertè. Un bel cia cia cia appunto con figlia di Loredana. Chiudiamo dolcemente questo nostro appuntamento del venerdì sera con un brano di Arisa, Sanremo 2026, sto parlando di Magica Favola, che ascolteremo dalla voce di Linda Biscaro. La canzone è molto autobiografica, racconta il percorso della vita, dell'infanzia alla maturità, tra amori, delusioni e crescita personale. Il messaggio centrale è trovare serenità e amore anche dentro se stessi, senza inseguire per forza la favola perfetta. Il tono è dolce, emozionante e riflessivo, con una ballata intensa e romantica tipica dello stile di Arisa e della sua straordinaria voce. Noi l'ascolteremo con Linda Biscaro a tempo di Kizomba e con questa magica favola io vi saluto, grazie per essere stati con me e ci sentiamo domani mattina alle 10 qui puntuali in diretta su Radio Sorriso. Ciao!

0: Avete ascoltato Sorriso Grandi Firme. Certo, le mie mani ti vorrò. I successi di tutti i tempi interpretati dalle orchestre italiane. Cerco. Compagnia di Alex. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Sorriso ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Sorriso 800 651 651.
2: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
3: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. GED Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. GEDSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
6: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
7: Sorriso.
8: Cari amiche
9: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Sono le 21 e 4 minuti.
11: Radio Sorriso presenta Appuntamento al cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
13: Sì. Capisci quello che dice?
12: Roba senza senso.
13: Io invece sì.
14: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
12: Cosa vuoi fare?
13: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
14: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
15: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
14: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
15: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
16: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
14: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
15: Lo lascerai, prima o poi.
14: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Radio Sorriso ha presentato Appuntamento al cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
17: È permesso?
18: Ah, proprio lei!
17: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
18: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
17: E risparmia sulla bolletta.
18: Posso metterlo io?
17: È meglio applicato da un professionista.
18: Come lei?
17: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
19: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
20: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
21: Una cittadina isolata.
22: Ma che cosa? Internet è scomparso!
21: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
23: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
24: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
25: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
0: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
7: Sorriso.
2: È il momento di Girovagando.
3: AB Record, del gruppo editoriale Bagutti, presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Come sempre un ringraziamento enorme al gruppo editoriale Bagutti per questo brano meraviglioso con il quale apriamo l'ultima puntata della settimana, perché siamo arrivati anche a questa serata magnifica, perché è venerdì 29 di maggio. Ben ritrovati amici ascoltatori qui sulle frequenze di Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, ma anche la radio della musica da ballo. Sono Paola, insieme sino alle 22. Andiamo subito con la prossima canzone dal titolo Cuor di Romagna.

E salutiamo anche i mitici Alvio ed Elena. Parliamo del Friuli Venezia Giulia, amici, perché sarà grande protagonista del Giro d'Italia. Domani mattina ospita la cruciale 20ª tappa con partenza da Gemona del Friuli e arrivo in quota intorno alle 16 sempre di domani a Piancavallo. Un tracciato di 200 km con oltre 3.000 metri di dislivello che renderà omaggio al 50° anniversario del terremoto del 1976. Quindi saranno allestiti anche 7 maxi schermi per permettere a voi pubblico di seguire la gara a Buia, Artegna, Tricesimo, Tarcento, Forgheria, Meduno e Maniago. Buon Giro d'Italia in Friuli ed ora c'è Alida Ferrarese.

bella canzone di Gerry Munzio. Restiamo in Friuli Venezia Giulia, amici di Sorriso, perché questo weekend Lignano ospita il raduno nazionale dei bersaglieri, un evento imperdibile che celebra la storia e le tradizioni di uno dei corpi militari più celebri d'Italia. Il raduno si svolgerà principalmente a Lignano, ma coinvolgerà anche altre località del Friuli Venezia Giulia, offrendo una serie di iniziative che spaziano dagli eventi culturali a quelli religiosi, sino alle spettacolari esibizioni musicali dei bersaglieri, fanfare, concerti, mostre e naturalmente la spettacolare sfilata di domenica 31 maggio. Evviva i bersaglieri! Ed ora invece abbiamo Pietro Galassi con Il mio paese.

Cari ascoltatori, è arrivato il momento di fare una pausa. Adesso noi mandiamo la pubblicità perché termina la prima parte di Girovagando di Sera, il contenitore degli appuntamenti del folklore. Per quanto riguarda tutto il nord-est, abbiamo qualcosa ancora da raccontare tra poco. State con noi.

0: State ascoltando Girovagando. Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
1: Solo da ogni euro fino al 10 giugno la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. Ogni euro. Batte forte, sempre.
2: Termini e condizioni in negozi online.

0: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
2: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2 per 100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Sorriso!
4: Radio Sorriso è più social che mai! Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
5: Aldo, sta arrivando l'estate! Hai pulito il...
6: La storia non è mai definitiva. Cambia, si evolve, si riscrive. Da oltre 20 anni gli speciali di Storie in Rete sono la rivista per chi vuole andare oltre. Approfondimenti, documenti, interviste per rileggere il passato con uno sguardo nuovo. Dalle origini al Novecento, ogni verità può essere rimessa in discussione. Gli speciali di Storia in Rete. Il passato è in movimento. Nelle migliori edicole in formato digitale.
7: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla!
8: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis, scegli oggi l'energia di domani.
9: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
3: Sorri-

abbiamo ascoltato anche questa bella canzone di Patti Stella, la mini polka, seconda parte di Girovagando, gli appuntamenti, dove andiamo a ballare liscio, amici ascoltatori. Allora, da martedì prossimo torna la festa di Sant'Antonio al Sasso di Asiago, una pittoresca frazione montana del comune di Asiago, situata a oltre 10 km dal centro principale. Martedì prossimo, 2 giugno, si balla con Pietro Galassi. Venerdì prossimo, 5 giugno, c'è un DJ set. Sabato 6 giugno si balla nella festa Voglio Tornare negli anni 90 e domenica 7 giugno si balla con Gianmarco Bagutti, Orchestra Italiana. Buon divertimento alla festa di Sant'Antonio al Sasso di Asiago. Ora invece ascoltiamo Matteo Tarantino.

tripudio di musica con Franco Bastelli, Acqua Viva. Allora, amici di Sorriso, vi anticipo un appuntamento perché abbiamo gran voglia di stare in mezzo alla gente e farvi ballare. E quindi con il nostro Sorriso in Piazza arriveremo venerdì 26 giugno a partire dalle 21:30 al Tobagi Festival, un bellissimo festival che si farà a San Biagio di Callalta in provincia di Treviso. In piazza Tobagi troverete buon cibo, divertimento a chilometro zero, tutto ad ingresso libero e gratuito, e ci saremo anche noi il 26 giugno a farvi ballare sotto le stelle, lo staff di Radio Sorriso e i grandi successi del Liscio e non solo. Vi aspettiamo 26 giugno, San Biagio di Callalta, Sorriso in Piazza. Ora invece andiamo a regia con Anna Maria Allegretti.

Cari amici di Sorriso, a questo punto a me non resta altro che il tempo di augurarvi un buon weekend. Mi raccomando, fate qualcosa che vi faccia stare bene. Del resto, in questa settimana vi ho proposto un sacco di appuntamenti, l'uno diverso dall'altro, avete solo l'imbarazzo della scelta. Mi raccomando, con Girovagando ritorniamo lunedì per una nuova settimana insieme. Intanto buona continuazione, sempre qui su Radio Sorriso, la vostra radio più giovane che mai. Grazie a tutti.

0: Avete ascoltato Girovagando.
1: Vuoi Radio Sorriso alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Sorriso.
2: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

0: cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
1: Sono le 22 e 5 minuti.
2: È permesso? È permesso?
3: Prego.
2: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa!
3: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
2: Gliel'ho consigliato io.
3: No, il manutentore. È anche carino, sa?
2: Pure.
4: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
5: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
6: Sorriso!
7: È il momento di Arte.

0: Sito Patras, Cecilia Ghelli in apertura di Artisti in Radio con me, Elisa, una mezz'oretta stiamo insieme, ma io vorrei accoglierla. Non ho le trombette festaiole, però lei è sempre solare, meravigliosa, e ce l'abbiamo in collegamento. Cecilia Ghelli, ciao!
1: Eccomi, ciao a tutti, che piacere!
0: Il piacere è nostro.
1: Di stare con voi.
0: È anche per noi un grandissimo piacere, ti attendavamo. Come stai?
1: Bene, tutto bene, sono molto contenta, felice, serena. Poi sto con voi facendo questa intervista, quindi sono ancora molto più felice.
0: Eh sì, anche perché hai tantissimi progetti, ma ne parleremo. Io inizialmente vorrei partire proprio da te, che è una storia pazzesca. Sei, tra l'altro, possiamo dire, italiana di adozione. Allora ti chiedo, cos'è per te l'Italia, visto che ci avviciniamo anche alla festa della Repubblica?
1: Guarda, l'Italia, la mia seconda patria, l'Italia è affetto, l'Italia è lavoro, accoglienza, è un bel pensiero. Quindi l'Italia mi ha dato tantissimo, perché sono più di 30 anni che sono qui e sono stata molto fortunata.
0: Eh sì, abbiamo fatto un sacco di esperienze, ricordiamo le varie trasmissioni televisive, Domenica Inna e tantissime altre, e hai spopolato...
1: Sì, in quel periodo del Pampa...
0: È proprio quello, sì.
1: Maurizio Costanzo, che è stato, quel programma lì è stato molto importante, perché mi ricordo quando lo fece, quando ero sotto il Pampa, il programma era salito tipo di 10 punti quando ho cantato, e di lì tutti mi volevano.
0: Eh sì, assolutamente. Poi quello insieme al Tipi Tipitero sono stati due grandissimi successi, li ballano ancora adesso, ma grandi, piccini, li conoscono tutti. Ecco, che effetto ti fa? Perché gli anni è vero che passano, ma in questo caso i successi intramontabili rimangono costanti.
1: Sì, veramente sono molto fortunata, perché il Pampa e il Tipi Tipitero sono le canzoni, sono dei grandi riempitisti, sono delle canzoni che ti danno tanta energia, tanta positività, e divertimento, e un sorriso, e anti stress. Quindi sapere che dopo tanti anni fa questo effetto, regala dell'emozione, sono davvero felice di questo traguardo.
0: Mi piace perché hai usato un termine, antistress, è un po' anche, diciamo, il focus del nuovo singolo che si intitola Rompen las cadenas, che è un po' un inno alla libertà, al fatto di rimanere sul focus, sulle cose positive, sulle cose belle.
1: Sì, infatti, andare a trovare il calore che è dentro di uno di noi, di cercare di spezzare le catene, soprattutto quelle mentali, che non si consentono di prendere quei piccoli dettagli, no? Che sono quelli che alla fine fanno bella la tua giornata.
0: Esattamente.
1: Sì, rompe la cadena, ci tengo moltissimo, come tutte le mie canzoni, di regalare sempre un messaggio positivo.
0: Come è nato un po' questo singolo? Poi tu hai fatto un bellissimo video che richiama un po' l'atmosfera vintage, un po' anni 70, che va tanto di moda anche adesso.
1: Sì, questa è stata l'idea del regista, che è napoletano. Lui, sinceramente, quando mi stava raccontando che voleva far vedere uscire le persone dal televisore, non capivo niente. Però veramente aveva ragione, l'ho lasciato fare. È stata una bella idea, questo uscire dagli anni 60 e entrare nei tempi nostri, e poi dietro, con questa bellissima sceneggiatura naturale di Maiori, sulla la costiera amalfitana, è stato proprio è magico.
0: È magico come questo singolo che adesso noi vi facciamo ascoltare. Tu rimani chiaramente in linea, Cecilia, perché poi torniamo a chiacchierare. So che ti aspetta un'estate super bollente, quindi parleremo anche dei tuoi progetti. Ma intanto ci ascoltiamo insieme il nuovo singolo Rompe las cadenas, qui su Radio Sorrisa, la radio più giovane che mai.

0: Rompen las cadenas, noi ce l'abbiamo in collegamento, Cecilia Gayle, ma che bello sto pezzo, perché ti mette subito un sacco di allegria, ti fa ballare subito.
1: Sì, grazie. Poi il balletto è molto semplice, perché come ben sapete le mie canzoni non manca il balletto, ma è solamente un'indicazione, perché la cosa importante è che vi lasciate prendere del ritmo.
0: Oh, mi piace. Però il balletto, adesso noi siamo in radio, non possiamo farlo vedere, dovete incrociare le braccia, poi andate a vedervelo sul video e chiedete anche il video su Radio Sorriso TV, che abbiamo tutto quanto. Però dovete incrociare le braccia, poi dovete fare il giro rivoltandole all'interno, poi dovete fare che calor con le mani, quindi sventolarvi un attimino e fare oh, quindi ho detto bene, ho imparato bene.
1: Giusto.
0: È travolgente sto pezzo. Poi sai che noi abbiamo degli ascoltatori attentissimi, poi quando dici bisogna imparare un ballo, loro prendono tutti quanti alla lettera, e quando ci sono le feste ballano alla grande, tutti coordinati, che non so nemmeno come facciano, sono bravissimi.
1: Allora,
0: Cecilia,
1: mi fa molto piacere, dille di mandarmi qualche video quando lo fanno.
0: Ma certo, certo, volentieri. Sei social tu?
1: Sì, sì, sì, adesso sto diventando social, perché è cambiato il mondo, ti piace o non ti piace, il mondo è cambiato, quindi sì, sì, sì, sì.
0: Ma sì.
1: È un modo anche facile di comunicare con i tuoi sostenitori, i tuoi amici, quindi sì, sono social.
0: Oh, questo mi piace, perché bisogna essere sempre sul pezzo, come hai detto tu, anche oggigiorno bisogna adeguarsi ai tempi. Senti, sì. Se sono aperte le calde temperature, l'estate diciamo che è esattamente alle porte, o siamo entrati nell'estate, che cosa ti attende per questo periodo che è molto caldo?
1: Guarda, io spero che sia il caldo protagonista di quest'estate, e non una pioggia, perché il giorno prima che sono a Milano c'era 35 gradi, ieri c'era la grandine. No, perché quest'estate comunque ho tanti concerti, anche per quello che mi serve bel tempo, tante concerti, io lavoro prevalentemente all'aperto, e tante piazze che poi metterò sui social. E le date, con la speranza che possiamo ritrovarci in giro.
0: Assolutamente, ma in mezzo a tutte queste date un po' di tempo per qualche vacanza c'è?
1: No, guarda, io riesco a fare le vacanze in mezzo alle serate, però molto spesso all'inizio di giugno, che ho ancora un mese un po' tranquillo, di solito era quando io facevo le vacanze, perché comunque c'è un po' di bel tempo. Però sai che ti dico? Che io sono tutto l'anno io sono in vacanza,
0: perché fai un lavoro che ti piace, perché è la tua passione,
1: no,
0: quindi ti diverti.
1: Sì, sì. Ma sì, a parte quello, però io faccio una vita, sai, molto tranquilla. Io mi piace rilassarmi, fare le cose che mi piacciono. Quindi io non arrivo poi, vado a fare la vacanza, ma soprattutto per conoscere, ma non perché devo. Via lo stress, che sto lavorando. Io cerco faccio un lavoro anche diverso, magari di tanti altri che me lo consentano, e poi io ho i periodi abbastanza definiti dove lavoro: carnavale, capodanno, estate, poi tutto il resto dell'anno so lavoro in jetty.
0: Sì, assolutamente. E ti capita invece, perché io so che siete più fratelli, che è una famiglia numerosa, ti capita di ritornare proprio a casa dove sei nata?
1: Sì, sono stata adesso a novembre, che mio figlio mi ha regalato la vacanza, siamo andati noi due insieme, sono stata a casa, e io purtroppo non ho più i miei genitori, anche se sono rimasti 9 fratelli. Qua 3 sorelle, sono 3? Sì, no, 4 sorelle e 3, che siamo talmente tante da in confusione. e 4 maschi. Quindi siamo una famiglia molto numerosa, e ci tengo, ma però fortunatamente ci sono anche tanti modi di comunicare, faccio le call su WhatsApp, e ci vediamo tutti quanti, facciamo riunioni, quindi non è come una volta.
0: No,
1: faceva fatica a comunicare.
0: Sì. Non è come una volta che si mandava la cartolina, la lettera e tutte queste cose qui, e si chiamava, no, magari si doveva andare alla cabina, vero? Telefonica, no, col gettone.
1: E poi non so, sì, ad aspettare, mi chiami quest'ora, questo numero, quest'ora. Magari la cabina era pure occupata, era impegnata. E poi non so quanto mi costava.
0: Sì, è cambiato tutto adesso. Sono migliorate le cose, le comunicazioni.
1: Sono migliorata la comunicazione grazie a Mark Zuckerberg, che grazie a lui che si è dato prima WhatsApp, che abbiamo cominciato a comunicare diversamente, perché io ne so qualcosa, che avevo mio figlio i primi anni in Costa Rica, perché mi sono messo un po' di anni per portarlo in Italia per la burocrazia, quindi so che significa spendere tutto il tuo stipendio nel telefono.
0: Certo. E tuo figlio adesso vive qua in Italia?
1: No, mio figlio vive nel mondo, però sono una mamma molto fortunata, perché non so se ti ho raccontato, mio figlio si è lavorato al Harvard e lui lavora nello sviluppo, cioè e lavora con gli studenti che si laureano nelle grandi università e le aiuta a sviluppare i loro progetti nel loro paese di origine, così loro possono ritornare a casa.
0: Ma che bello.
1: No, sono una mamma davvero tanto tanto fortunata, tanto.
0: Fortunata e orgogliosa, sì. Si sente
1: orgogliosa, sì, perché il mio problema con mio figlio è stato sempre quello che studia troppo. Quali sono stati i problemi? Ma qualsiasi cosa che le chiedevo, mamma devo studiare.
0: Vabbè, insomma, su gusti anche quelli poi stanno dando i frutti, quindi sicuramente belle soddisfazioni. Senti, tu hai avuto modo sicuramente di conoscere tantissimi artisti e immagino che tu osservi anche il panorama nazionale e internazionale. Se dovessi scegliere un artista con cui collaborare per una canzone, chi ti piacerebbe?
1: Guarda, io in questo momento non ho uno in specifico. Io adesso comunque nella musica non c'è molto connubio, no? tra un genere e l'altro, quindi prima di tutto ci vuole una bella canzone e una bella idea, e chiunque me la proponi io lo accetterei. Giustamente deve essere un artista che possa aiutare me, perché lo farei volentieri, però non ho uno nello specifico.
0: Ho capito, va bene. Allora chiudiamo con Un'estate al mare. Come mai hai scelto questa canzone?
1: Allora, perché questa canzone qui faceva parte di un progetto prima del Covid. Stavo facendo un progetto che avrei dedicato all'Italia, un album che l'avrei chiamato Te Amo Italia. E avevo cominciato il primo singolo, è stato l'importante dire che l'ho riarrangiata a ritmo di bachata. Questa invece l'ho riarrangiato in reggaeton, merengue, e così avrei spaziato con tutti i generi di musica latinoamericana con le canzoni italiane, perché da noi è molto normale riarrangiare le canzoni, tipo come ha fatto Gypsy King, no? Volare, My Way, design. Però noi siamo molto, è una cosa molto comune nella nostra musica. Nel 2008 ho fatto anche un album così dedicato a Raffaella Carrà.
0: Sì.
1: E allora questo album non sono riuscita a finire, perché dopo siamo stati per cinque chiusi in casa per tanto tempo, è lì che anche nella mia testolina che è un progetto che dovrò finire prima o poi.
0: È un progetto allora, che vedremo prossimamente. Certo.
1: Sì, è un'estate al mare per fare omaggio all'estate che sta arrivando. Penso che sia la canzone più indicata.
0: Sì, non c'è canzone più azzeccata. Allora chiudiamo proprio con Un'estate al mare. Cecilia, buona estate, soprattutto buoni live, concerti, so appunto che ti attende un'estate ricca di ospitate, ricca di live. Grazie per essere stata con noi.
1: Grazie a te, grazie a voi, un abbraccio fortissimo, vi voglio bene, spero di incontrarvi, così poi mi dite vi ho sentito nella radio.
0: Eh certo, sai che le porte della nostra radio sono sempre spalancate quando vuoi passare di qua. Grazie mille, ciao.
1: Un abbraccio, ciao a tutti, ciao ciao, grazie.
0: E così termina anche Artisti in Radio, termina con questa bellissima canzone, Un'estate al mare, è il momento di ballare tutti quanti insieme, di goderci proprio la voce di Cecilia Gayle. Artisti in Radio tornerà prossimamente e adesso vi auguro una buona

0: solo da 1 euro fino al 10 giugno, la Mia, la bici pieghevole in 4 colori, può diventare tua assieme ai tanti prodotti in promozione ad un prezzo speciale. 1 euro. Batte forte, sempre.
1: Termini e condizioni in negozio online.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
4: Ops!
3: Ops!
4: Ops!
3: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
4: Ops!
3: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops! Con Cheops.
5: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
6: Sorriso!
7: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Seduti, seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
9: Deve essere mirata sulla tua zona.
10: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
8: Poi?
9: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
8: Ma bravi, avete studiato?
9: No, ascoltiamo solo Radio Sorriso. Le pubblicità, loro, le fanno così.
8: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
11: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
12: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane
0: che mai.
2: Universal Fun.
3: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinari, hotel, spa e tanto altro. www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
0: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
4: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
5: Perché Nova, del gusto è la prova.
3: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale. Bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
6: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
7: Ascolta le voci e le storie dei tuoi artisti preferiti. Artisti in radio. Le interviste, le curiosità e le novità del mondo della musica da ballo raccontate direttamente dai protagonisti ai microfoni di Radio Sorriso. Dal lunedì al venerdì alle 14 e in replica alle 22.
8: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 23 e 5 minuti.
2: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
3: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
4: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
3: Ma non ho nemmeno l'acqua.
4: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
3: Che forte Cystiset Forte.
4: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
5: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

0: Radio Sorriso.
1: Più giovane che mai.
0: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone, o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, più giovane che mai. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè di Radio Sorriso. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
3: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.

0: Sorriso, più giovane che mai.
1: È mezzanotte e un minuto.
2: Sono ritornati gli Abaco Mare. Pantelleria Cilento, Abruzzo e Croazia con quota tutto incluso. Perché anche rilassarsi è un modo di viaggiare. Solo nelle migliori agenzie online. Abaco Viaggi, fino in capo al mondo.
3: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo, 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
4: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
5: Sorriso.
1: Cari amiche
6: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
1: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
6: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
1: Sorriso!
2: È il momento di una bella mazurka. Radio Sorriso. Più giovane che mai.

0: Radio Sorriso. La musica di notte suona meglio.
1: E si continua con un ballo di coppia, veloce e popolare, la polca.

0: Radio Sorriso. Musica di notte, senza parole.
1: La vostra radio ora suona due pezzi di cumbia.

0: mezzanotte e 59 minuti.
1: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.
2: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Portogruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina, 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
3: Sorriso.
4: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.

Ognuno ha una capanna nel cuore dove si rifugia ogni volta che la notte accende la sua musica. Anche tu sei uno di sorriso.

0: È 1:59.
1: Il gel della BM Steel lo trovi alla farmacia all'aeroporto, a Tessera. Erboristeria Sempreverde a Vigonovo, farmacia del dottor Marchiangelo a Darzignano e alla farmacia 25 aprile a Bassano del Grappa. Due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17 91. 38 euro a casa tua. 035 83 17 91.
2: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
3: Sorriso.
4: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.